0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto4Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento, direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta alla top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.
5: Du

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Land You listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boat You is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boat You. It feels good to Geico.
5: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitácora 2007. 2007 logbook.
3: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Quito, di origine preispanica, fu un centro economico e politico di grande importanza. Si trova al centro nord di quello che oggi è il territorio dell'Ecuador, dove si sviluppò la cultura Quitus, da cui il suo nome. Con l'arrivo degli Inca, la città acquisì importanza militare, divenendo il secondo centro politico del loro impero. Quito è oggi un centro industriale, commerciale e culturale. La sua università risale al 1787 e, sebbene la città sorga in prossimità dell'equatore, i suoi 2850 metri di altitudine le conferiscono un clima temperato e piacevole. Quito vive, si muove ed è in rapida crescita. Divenuta patrimonio mondiale dell'umanità, è certamente una città da visitare. Una curiosità: a pochi chilometri dalla città è possibile vivere una singolare esperienza. È possibile visitare la metà del mondo, il punto di passaggio dell'equatore. Qui si può vivere l'emozione di camminare con un piede nell'emisfero sud e l'altro nell'emisfero nord. È arrivato il momento più importante del nostro viaggio. Veniamo accompagnati in autobus al centro della città e a piedi raggiungiamo la struttura che ospita la sede COSPE. COSPE è un'associazione laica non governativa nata in Italia nel 1983 che opera in Europa e nel sud del mondo, sostenendo lo sviluppo eco e sostenibile, i diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli. COSPE è oggi impegnata nella realizzazione di circa 100 progetti in 30 paesi del mondo. L'associazione Moto for Peace, in collaborazione con diversi altri paesi in Europa e nel mondo, si è fatta portavoce del progetto EduQuito, un programma di assistenza integrale all'infanzia e all'adolescenza nella zona centrale del distretto metropolitano di questa città.

C'è un momento nella musica in cui due strade lontane si incontrano. E quando succede davvero, lo riconosci subito. Non è marketing, non è strategia, è qualcosa di più semplice e più raro. È verità. Oggi ti porto dentro a una canzone che profuma di sale, di vento e di memoria. Una canzone che si chiama Io dal mare. E già dal titolo capisci che non è solo musica, è un viaggio. A raccontarla è Claudio Baglioni, ma a farlo vivere e renderlo quasi tangibile c'è anche un'altra voce. Una voce che sembra arrivare direttamente dalla riva, con dentro la sabbia, il sole e un po' di malinconia. È quella di Pino Daniele. Baglioni scrive Io dal mare come un racconto intimo. È la storia di qualcuno che osserva, che ricorda, che si lascia attraversare dalle emozioni come fossero onde. Il mare qui non è solo un luogo, è una metafora, è nostalgia, è libertà, ma è anche qualcosa che non puoi trattenere. E mentre la canzone prende forma, nasce una domanda. Che voce può raccontare davvero il mare? Non basta cantarlo, devi averlo dentro. Ed è lì che entra in scena Pino Daniele. Pino non era solo un cantante, era un suono. Bastavano poche note, poche parole e ti portava a Napoli senza muoverti. Ma soprattutto ti faceva sentire il mare, non quello da cartolina, quello vero, quello che ti cambia. Quando Baglioni gli propone di partecipare al brano, non gli chiede semplicemente di cantare, gli chiede di esserci, di portare la sua anima dentro la canzone. E Pino accetta, non per fare un duetto, ma per condividere un'emozione. E allora succede qualcosa di speciale. Le due voci si sovrappongono, non si sfidano, si cercano, si rispondono. È come se fossero due punti di vista sulla stessa storia, ma uno è narrativo e più pensato, l'altro più viscerale, più sentito. Baglioni costruisce quindi il racconto e Pino lo attraversa. Ascoltando Io dal mare ti accorgi che non stai solo ascoltando una canzone, stai assistendo ad un incontro. Un incontro tra il nord e il sud dell'anima, tra le parole e l'istinto, tra il controllo e la libertà. E in mezzo? In mezzo c'è il mare. Il mare, nella musica italiana, è stato raccontato mille volte, ma qui ha qualcosa di diverso. Non è sfondo, è protagonista. È quello che separa, ma anche quello che unisce. Ed è quello che ti fa partire, ma anche quello che ti fa tornare. E forse è proprio questo il senso profondo del brano. Insomma, siamo tutti in qualche modo dal mare, tutti con qualcosa che ci ha portati lontano e qualcosa che continua a chiamarci indietro. E poi c'è un'altra cosa. Quando ascolti la voce di Pino Daniele in questa canzone, oggi, sapendo che non c'è più, tutto cambia, diventa ancora più intensa, più fragile, più vera. È come se quel mare a un certo punto diventasse anche memoria. Forse questo è il potere della musica, fermare un momento e renderlo eterno. Io dal mare è esattamente questo, un momento condiviso tra due artisti che si rispettavano davvero, un frammento di emozioni che continua a vivere ogni volta che qualcuno preme play. E allora la prossima volta che ascolterai questa canzone prova a non ascoltarla soltanto, chiudi gli occhi e lascia che il mare faccia il resto.

0: Gli scacchi sono un antico gioco da tavolo il cui origine esatta è difficile da determinare con precisione, tuttavia si ritiene che gli scacchi siano nati in India attorno al VI secolo d.C. In origine il gioco era chiamato Chaturanga e si diffuse successivamente in Persia, dove divenne noto come Shatrani. Da qui gli scacchi si diffusero in tutto il mondo islamico e attraverso i commerci e le conquiste raggiunsero anche l'Europa. L'attuale forma moderna degli scacchi, con le regole e la disposizione dei pezzi che conosciamo oggi, è stata standardizzata nel XV secolo durante il Rinascimento europeo. Tuttavia, il gioco ha subito numerose modifiche e adattamenti nel corso dei secoli, fino ad assumere la forma che conosciamo oggi. Altra curiosità, in una partita completa, il numero totale di mosse possibili può essere nell'ordine dei miliardi o addirittura trilioni. In bocca al lupo!
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Spostiamo l'orologio 2 ore in avanti sull'orario di Pechino. Alle 8, quando ci mettiamo in marcia, è ancora buio. Direzione sud-est. Prima autostrada per un centinaio di chilometri e poi affrontiamo il deserto del Taklimakan. La striscia di asfalto taglia in due la sabbia, mentre il sole sorge regalandoci un'alba spettacolare. Il deserto ci accompagnerà per diversi chilometri con scenari di incredibile bellezza e dune altissime. Sosteremo per la notte in piccoli centri urbani definiti città oasi. Intorno solo deserto e sabbia. La prima sosta a Autan. Poi ci dirigiamo verso Minfeng. Stiamo attraversando il territorio dello Xinjiang. Qui tutti i villaggi sono protetti a monte e a valle da insediamenti militari. I controlli sono continui e noi, in Moto for Peace, in questo lungo tratto di strada, rappresentiamo una semplice comitiva di turisti in viaggio di piacere, al fine di evitare qualsiasi problema burocratico che possa rallentare il nostro viaggio.
1: Noi siamo entrati come turisti. Questa è una città militarizzata. Fate attenzione, non uscite, possibilmente. È molto pericolosa, quindi quello che vi ho detto quando siamo partiti, lo Xinjiang è un posto pericoloso.
0: L'immenso deserto cinese sembra non finire mai. Ormai è consuetudine partire di notte e godere delle prime luci dell'alba in mezzo alle dune e alla sabbia. Il furgone bianco precede il gruppo e lo segue Andrea con il nostro operatore Daniele. Noi proseguiamo nel deserto fino a quando una segnalazione di Santina via radio ci avverte di un problema con il furgone.
2: Ok, passate e dopo vi fermate perché abbiamo un problema con il van.
0: Poco più avanti lo scorgiamo al fianco della strada in una cunetta, inclinato sulla destra con due ruote insabbiate. Una svista nell'accostare lungo la banchina. Ora bisogna intervenire rapidamente. Vittorio provvede immediatamente a legare il furgone bianco a quello blu con un cavo di traino, mentre il resto del gruppo si divide in due. I primi sostengono il furgone dalla parte inclinata, mentre i secondi lo spingono fuori dalla sabbia. Marco, al volante, alza una nuvola di polvere e dopo un interminabile minuto il furgone è nuovamente in strada.
3: Bravi!
4: Landyu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
4: Boatyou has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatyou cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
6: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: Ciao, sono Laura da Bolzano, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
9: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
10: International music. by Radio Moto for Peace.

Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere. Radio.motoforpeace@libero.it.

0: Voice. Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese. Su Radio Moto For Peace.
1: QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta per arabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: E che ci crediate o no, queste sono le ultime puntate di America Live. Naturalmente sul nostro sito motoforpeace.it, sotto il relativo logo, potrete sempre riascoltare qualsiasi puntata trasmessa dal 13 marzo al 10 maggio 2016, e questo perché si sta per ultimare questa ennesima importante missione umanitaria di Moto4Peace nel mondo, e in questo caso nel Centro e Nord America. E a proposito di America, oggi ascoltiamo la passeggera più giovane del team, Jasmine Veronese. Allora Jasmine, al volo, la tua città o popolo preferito di questo tour?
4: Ciao.

0: Richard, la città che sicuramente più mi ha incuriosita è decisamente stata New Orleans. È un posto in cui la gente sembra sempre in festa, sono molto socievoli e ti mettono subito a tuo agio. L'architettura del posto, poi, è un connubio tra arte coloniale francese e modernità. Le case, infatti, sono molto colorate e le ringhiere dei terrazzi in ferro battuto sono un gioco di forme. A presto, Richard. Ciao!
1: Ciao Jasmine e buona conclusione di missione. Oggi insieme agli altri visiterai la mitica New York City e la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché il centro economico più importante del mondo. Uno dei suoi simboli più famosi, chiaramente, è la Statua della Libertà. Sorge su un'area di circa 785 chilometri quadri alla foce del fiume Hudson sull'Oceano Atlantico, situata sulla cosiddetta Baia di New York, in parte sul continente, in parte su isole, ed è amministrativamente divisa in 5 distretti. L'agglomerato urbano conta 18.223.000 abitanti, quello metropolitana supera i 23 milioni di abitanti, che la rendono, secondo le stime, della terza alla sesta area urbana più popolata del mondo e dalla prima alla terza del continente americano, in concorrenza con Città del Messico e San Paolo del Brasile. New York è anche stimata come 14ª città più popolata al mondo tra le città africane di Kinshasa e Lagos. New York è la patria di 5.818 grattacieli, 92 dei quali sono più alti di 183 metri. Da quando è stata fondata nel 1624, ha inanellato una serie di record e storie avvincenti e bizzarre che poi vi racconteremo nel proseguo di queste ultime edizioni di America Live. Sapete, per esempio, quella dei taxi gialli? Beh, ce ne sono 13.000. Ma perché sono gialli? Fu l'uomo d'affari Henry Hallen a volerli così nel 1907, in quanto è il colore che meglio si vede da lontano. Allen decise di investire nei trasporti pubblici per ripicca verso un tassista che gli aveva chiesto uno sproposito per una corsa. Nel 1908 la sua flotta poteva contare già su 600 auto che mandarono definitivamente in pensione le carrozze trainate da cavalli. Parte dell'economia della città si basa su turisti, che l'anno scorso sono stati più di 53 milioni, e quest'anno c'è anche il team di Moto for Peace che conclude proprio in questa città la riuscita missione umanitaria 2016. Complimenti a tutti e ci sentiamo presto in un'altra edizione di America Live, perché a New York ancora c'è molto da fare per i nostri amici. Da Richard è tutto.

0: rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption. One, two,

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è una musica che non nasce in uno studio. Non nasce per scalare classifiche né per vincere premi. Nasce piano, nasce a casa, magari di notte, quando il mondo dorme e una bambina stringe forte la mano di suo padre. Come farò a proteggerti da tutto, si chiede ogni genitore almeno una volta. È una domanda silenziosa che non ha bisogno di risposta. A volte l'unica risposta possibile è una canzone. È così che comincia oggi la nostra storia. Phil Collins, non la rockstar, non l'uomo dei palchi e dei riflettori. Immaginate un padre, seduto sul bordo di un letto in una stanza illuminata appena da una luce calda e una bambina che sta per addormentarsi, si chiama Lily. Phil le canta piano, non per un pubblico, non per un film. Le canta perché è l'unico modo che conosce per dire «io ci sarò sempre». Quelle parole, ancora senza melodia, definitiva, sono una promessa che non ha bisogno di essere capita subito, basta sentirla. Anni dopo quella promessa diventerà una canzone vera e propria e quella canzone diventerà You'll Be In My Heart. La Disney la sceglie per il film Tarzan, una storia che parla di crescita, di separazione, di legame che resiste anche quando il mondo cambia. Non è un caso, perché Tarzan non è solo un bambino cresciuto nella giungla, è ogni figlio che prima o poi deve andare via ed è ogni genitore che resta con il cuore un passo indietro, ma mai davvero lontano. Nel film la canzone accompagna uno dei momenti più teneri. Una madre che culla un figlio che non ha partorito, ma che ha scelto. Ed è qui che la magia succede, perché senza saperlo, milioni di persone in tutto il mondo vengono cullate dalla stessa ninna nanna che Phil Collins aveva scritto per la figlia Lily.

Nel 2000 la canzone vince l'Oscar come miglior canzone originale di un film. Ma quel premio, in fondo, è solo un dettaglio. Il vero successo è un altro. Ogni volta che parte quella melodia, qualcuno si sente al sicuro. C'è chi l'ascolta da bambino, chi da adulto, chi la canta al proprio figlio, chi la sente e pensa a qualcuno che non c'è più. Perché You'll Be In My Heart non parla solo dei genitori e dei figli. Parla di presenza, di quella voce che dice anche quando non mi vedi io sono qui. E Lily? Lily cresce, diventa un'attrice di successo, una donna forte, elegante, luminosa. Ma quando parla di quella canzone, la sua voce cambia. In più interviste ha raccontato che sì, lo sapeva, quella canzone era per lei, non come un peso, ma come un abbraccio che dura una vita. Immaginate cosa significa crescere sapendo che una delle canzoni più amate al mondo in realtà è una lettera d'amore scritta da tuo padre per te. Non per renderti speciale, ma per dirti che lo sei sempre stata. E forse è per questo che quella melodia non invecchia mai, perché non appartiene a un'epoca, appartiene a un sentimento. Ogni volta che qualcuno l'ascolta torna bambino per un attimo, o torna genitore, o torna figlio. Torna a quel momento preciso in cui qualcuno da qualche parte ha detto «Non importa cosa succederà, tu sarai sempre nel mio cuore». C'è una cosa meravigliosa nelle ninne nanne. Non servono a far dormire i bambini, servono a rassicurare gli adulti. Servono a ricordarci che l'amore vero non fa rumore, non chiede attenzione. Resta come una musica che continua anche quando la canzone finisce. E così questa sera, se per caso vi sentite un po' stanchi, o nostalgici, o semplicemente umani, lasciatevi cullare da una melodia nata in una cameretta, da un padre e una figlia, da una promessa sussurrata piano. Perché alcune canzoni non si ascoltano, si tengono strette, e You'll Be In My Heart continua a cullarci tutti.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Hola, soy Silvia Fominaya y desde España os mando un fuerte abrazo y muchísimos besos para todos los oyentes de Moto for Peace y un fuerte abrazo a Ricardo. ¡Mua!
2: Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
3: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
4: Scopo della missione:
3: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
5: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all 3 for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
6: Landu gets lost in his office building.
7: Man, why does every floor look the same?
6: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
6: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
6: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
8: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
9: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
10: Music in the mix with your favorite DJ.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
1: Radio Tanto Tempo Fa.
0: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD. And now. Radio Tanto Tempo Fa. Radio Tanto Tempo Fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

0: cantata in mille modi. Vous l'avez reconnu vous aussi? Statistics avec Can't Help Falling in Love. Vous êtes toujours sur Vive l'Italie avec toujours votre disque jockey préféré pour vous que vous connaissez. Richard Schuhn intégralement avec Vive l'Italie. E dobbiamo salutare tre amiche. E cosa c'è di meglio? Entrare in casa e ascoltare direttamente Rete 8 Network. Magari con un bel impianto surround come hanno queste tre nostre amiche, tre ragazze. Una vi è da Roma e non capisce proprio niente di francese, quindi praticamente questa è un'ascoltatrice persa a priori, perché non amando il francese è finita lì. Si chiama Patrizia de Roma. Parla molto bene il romano, chiaro, no? Poi c'è Rosy di Bisceglie. Quando andrai in ferie a Bisceglie potrai sentire Rete 8 Network H24, lo sai, vero? E poi c'è anche una tedesca che si chiama Anke, ok? Anke in Zenago. Queste tre stanno cucinando qualcosa di... me lo hanno detto poco fa e mi è venuta subito la corina in bocca. La raclette. Sapete cos'è la raclette? Voi italiani forse no, ma tanti stranieri, credetemi sì, soprattutto svizzeri e francesi, i vicini svizzeri sanno benissimo che cos'è la raclette. Quelle belle patate, il formaggio che cola su. Ragazzi, che acqualina, cosa eccezionale. Si dovrebbe organizzare anche qui in radio una bella mangiata di raclette tra tutti i disgiochi di Rete 8 Network, perché no? Alle tre ragazze, alle tre grazie, definiamole così, dedichiamo questa canzone italiana. Lui è Luca Carboni e la canzone si intitola Ferite. Ferite comunque qui non ce ne sono. Va tutto bene, ok? Vive l'Italia, avec Richard Schuhn.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: I fulmini sono tra i fenomeni naturali più pericolosi e imprevedibili. Ancora oggi i sistemi di protezione sono simili al parafulmine inventato da Benjamin Franklin quasi 3 secoli fa. Ma un gruppo di scienziati sta sviluppando una tecnologia basata sul laser che potrebbe neutralizzare questa minaccia.
1: Il Santis, con i suoi 2502 metri, è il monte più alto del gruppo delle Prealpi svizzere, un luogo speciale per gli scienziati che studiano i fulmini per via delle sue condizioni meteorologiche estreme. Qui si trova un osservatorio dotato di una rete di sensori che registrano costantemente dati su questo fenomeno naturale che può avere conseguenze catastrofiche. I fulmini uccidono ogni anno fra le 6.000 e le 24.000 persone in tutto il mondo, provocano blackout, danni agli apparecchi elettronici e incendi boschivi che costano miliardi di euro.
2: Questa torre ha una particolarità che la rende speciale in Europa occidentale e forse nel mondo. È una torre che presenta il vantaggio di essere colpita regolarmente dai fulmini, almeno 100 volte all'anno. Quello che facciamo è misurare la carica elettrica che è trasferita dalla nuvola verso la Terra. È come una scossa che colpisce una persona quando tocca una presa elettrica. Misuriamo la scossa che produce il fulmine e questo ci permette di sapere quanta energia è trasferita dalla nuvola alla Terra.
1: I fulmini generano anche campi elettromagnetici unici, non solo in natura, ma anche nell'ambito dei fenomeni creati artificialmente. Si tratta di campi che coprono sostanzialmente l'intero spettro elettromagnetico, dalle frequenze più basse, radio e microonde, fino ai raggi X e gamma.
3: Qui misuriamo questi campi elettromagnetici per comprenderne i meccanismi fisici. Questo ci consente di convalidare i modelli teorici che stiamo sviluppando per simulare l'effetto del fulmine e proteggere le strutture da queste scariche.
1: L'obiettivo finale è infatti sviluppare un sistema di protezione dai fulmini. Gli scienziati del progetto europeo Laser Lightning Road stanno testando uno strumento basato sulla tecnologia laser in grado di scaricare la carica statica delle nuvole prima che si formi il fulmine.
2: L'idea di controllare i fulmini con un laser non è recente. Nasce dal principio che grazie al laser è possibile proiettare energia a grande distanza. Noi vorremmo usare il laser per creare un percorso preferenziale per il fulmine, creare una sorta di guida attraverso l'aria grazie a impulsi laser molto potenti.
4: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Un viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto4Peace hanno concluso la loro straordinaria missione e lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto4Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulan Bator, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso e io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto4Peace, da Marco Veronese, da Ulan Bator. Ciao ciao.
2: Saluti anche da Claudio, sempre a Ulan Bator.
3: Salutoni da Mauro, sempre a Ulan Bator.
4: Io sono Walter, salutoni da Ulan Bator.
5: Ciao a tutti da Didier, da Ulan Bator. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
6: Ciao Richard, tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. Mi ringrazio tanto di vederti che come vai la moto e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
4: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto4Peace, agli amici, agli ascoltatori di Radio Moto4Peace da Ulan Bator.
7: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo Ulan Bator, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
8: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulan Bator, da Egidio Nobile.
9: Ciao Dadino, agli amici di Moto4Peace da Ulan Bator.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Retro Remix from the Remixer.
1: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
2: Una nuova digital news qui a Cocktail Magazine oggi, perché c'è un'allerta importante che sta rimbalzando sui social e che è stata rilanciata dagli esperti di Resta Informato. Ragazzi, occhi aperti quando inquadrati i codici QR nei locali o per strada, perché è nata una nuova frontiera del raggiro. Si chiama phishing, ovvero la truffa del QR code magnetico. I truffatori incollano dei finti adesivi con codici QR sopra quelli originali, ad esempio sui parchimetri, sui menu dei ristoranti o sui volantini dei concerti. Voi lo inquadrate pensando di pagare il parcheggio o vedere il menu e in un secondo vi trovate su un sito clone che vi ruba i dati della carta di credito. La regola d'oro? Verificate sempre che il codice QR non sia un adesivo appiccicato sopra un altro supporto. Anzi, io farei anche a meno di leggere il menu del QR code, ad esempio. Condividete la notizia e salvate il portafoglio.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
4: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
5: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Aprile 1971 riporta nuovamente i Pooh nelle classifiche da cui mancavano dal 1968, dopo il discreto successo di Piccola Katie. Il singolo per la prima volta raggiunge i vertici della Hit Parade, rimanendovi per 10 settimane. Dominatori poi dell'estate, delle classifiche del Festival Bar e dei sogni di moltitudini di ragazze in fiore che pendono dalle labbra di Riccardo Fogli, ecco di nuovo i Pooh in tutto il loro splendore. Un colpo da maestri dei gemelli del golf fatti canzone. Roby Facchinetti e Valerio Negrini strutturano un brano che è come la tela di un ragno, geometrica, insuperata, con una melodia impossibile da scardinare e un testo che non si dimentica, come fossero le tabelline. Trasgressioni al dolce sapore di frutta, tumulti del cuore, esaltati in un ritornello che rivela i Pooh come autentica macchina da guerra della melodia a 45 giri. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma d'un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare e chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò, la tua pelle sconosciuta è sincera, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. I Pooh sono un punto di svolta per l'abbandono prima di Valerio Negrini e ingresso di Stefano D'Orazio, poi di Riccardo Fogli rimpiazzato da Red Canzian. Scossoni profondi, ma poi riprenderà la navigazione sicura per altri 50 anni abbondanti.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: E tu?

0: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
3: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
4: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
5: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
6: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
7: Behind! Dietro le storie della musica.
8: All'origine della vita? Carboidrati e altri zuccheri nelle meteoriti.
9: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
8: Un gruppo internazionale di scienziati

Ha identificato zuccheri, ossia molecole fondamentali per la vita, in alcuni meteoriti. La scoperta si aggiunge alla crescente lista di composti biologicamente importanti identificati in oggetti simili, a supporto dell'ipotesi che gli asteroidi, che possono dare origine a meteoriti, possono essere il teatro di reazioni chimiche in grado di produrre alcuni degli ingredienti che hanno condotto all'origine della vita. Se l'ipotesi è corretta, il bombardamento di meteoriti sulla Terra nelle sue fasi primordiali potrebbe aver aiutato la crescita della vita sul nostro pianeta. La ricerca fornisce la prima prova diretta della presenza di ribosio nello spazio e della consegna dello zucchero alla Terra. Lo zucchero extraterrestre potrebbe aver contribuito alla formazione di RNA sulla Terra prebiotica e potrebbe aver portato all'origine della vita.

0: Come un indiano annusa il terreno, odora l'asfalto e apri sereno.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Portogallo, Slovenia, Lituania e Croazia, l'uso del casco in moto e scooter è obbligatorio, ma anche chi è in sella come passeggero, che deve avere almeno 12 anni. In Portogallo, oltre all'uso del casco obbligatorio, scende a 7 anni la soglia di età per poter andare in moto come passeggero.
1: Behind! Dietro le storie della musica. Oggi accendiamo i riflettori su un artista che ha lasciato un segno indelebile, spesso dietro le quinte ma sempre in prima linea. Jim Capaldi, batterista, cantante e autore britannico noto soprattutto per essere stato il cuore pulsante dei Traffic. Jim nasce nel 1944 a Evesham in Inghilterra, padre italiano, madre inglese, insomma un mix che gli regala ritmo e sensibilità. Fin da piccolo Jim ama la musica, a 14 anni fonda la sua prima band, The Saphirs, e a 18 è già un nome noto nella scena locale, instancabile, creativo, sempre pronto a sperimentare. Il primo strumento di Jim non fu la batteria, ma la voce. Amava cantare, standard jazz, prima di scoprire la percussione.

Siamo nel 67, in una casa di campagna nel Worcestershire. Quattro giovani talenti iniziano a suonare, scrivere e a provare. Nascono così i Traffic, con Jim Capaldi alla batteria e ai testi, Steve Winwood alla voce e alle tastiere, Chris Wood ai fiati e Dave Mason alla chitarra. Il loro primo album, My Fantasy, diventa subito un manifesto della psichedelia inglese. Alla penna di molti brani c'è proprio lui, Jim Capaldi. Jim, pensate, scrisse gran parte dei testi dei Traffic seduto in bagno, si dice, che era l'unico posto tranquillo della casa dove trovasse ispirazione. Il suo modo di suonare comunque la batteria era così riconoscibile che la Island Records gli chiese di incidere persino demo per altri artisti. Quando i Traffic si scioglieranno negli anni 70, Jim Capaldi continuerà comunque a viaggiare da solo. Pubblicherà più di 10 album solisti, collaborando con musicisti come Eric Clapton, George Harrison, Phob Snow e persino Paul Weller anni dopo. Il suo singolo più famoso, Love Hurts, che raggiunse le classifiche internazionali e diventerà un classico delle radio romantiche. Jim era un grande collezionista di cappelli, ne portava uno diverso quasi per ogni esibizione. Il suo modo di scrivere i testi era comunque quasi cinematografico, iniziava da immagini, non da melodie. Jim Capaldi non era solo un musicista, era un viaggiatore, un attivista. Negli anni 90 si impegnò nella Rainforest Foundation, al fianco di Sting, per proteggere la foresta amazzonica. E anche quando gli anni passarono, Capaldi non smise mai di scrivere. Diceva che le canzoni gli venivano incontro, come vecchi amici. Jim Capaldi ci lascerà nel 2005, ma la sua musica rimarrà eterna. Nel 2004, poco prima della sua morte, i Traffic vengono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, un riconoscimento che onora il suo incredibile contributo. Jim Capaldi è stato un poeta del rock, un uomo che ha saputo mescolare ritmo, parole e visione. Non solo un batterista, non solo un autore, ma un vero costruttore di mondi musicali. E ogni volta che un brano dei Traffic riecheggia da una radio, da un vecchio vinile o da una playlist digitale, insomma, da qualche parte, il suo spirito creativo

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
3: Internet radio stations around. You're listening to
4: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2012, Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitacora 2014.
5: 2014 Logbook.
6: Ben ritrovati su Speciale Diario di Bordo. La parola d'ordine in quest'ultimo giorno per il team di Moto for Peace all'ASA è stata shopping. Dopo l'importante e suggestiva visita al Potala Palace ed i numerosi scalini che caratterizzano la visita stessa, che ricordiamo si effettua ad oltre 3600 metri sul livello del mare, non risulta affatto semplice. Il team si è diviso poi in più gruppi tra le strette e suggestive vie della Lhasa Vecchia, caratterizzata da numerosi negozi tipici tibetani. Oltre all'abbigliamento ce ne sono numerosi specializzati nella vendita delle erbe, della carne di yak o nel famoso burro di yak e poi, per la stragrande maggioranza, bigiotterie ed opere artigianali. Tra il team c'è chi è venuto in Cina per la prima volta e vedere i bambini che con il pantalone tagliato a metà sotto le gambe si china per fare il bisognino, ha lasciato un po' tutti stupiti. Ed effettivamente è così, il pannolino non esiste. E così con quello spacco i bambini si chinano e la fanno tranquillamente dove vogliono e dove si trovano in quel momento. Ma ciò che più resta incredibile in questi lunghi viaggi sono gli incontri che si fanno con le persone, magari come è successo oggi al Potala con un gruppo di italiani che è rimasto incredulo quando ha saputo che noi, anche noi italiani, provenivamo dall'Italia ma in moto. La stessa guida tibetana che abbiamo ribattezzato Tom Tom ci ha riferito che è veramente raro che un gruppo di motociclisti stranieri si azzardi ad entrare in Tibet, e questo per due principali motivi. Il primo è per il costo che si deve affrontare ed il secondo per le altezze. Ma per chi ci è abituato l'altezza non è affatto un problema ed anche in questo caso restiamo attoniti dalle parole di una giovane cinese. Ma sentiamo a tal proposito Dino.
7: Oggi eravamo in visita al Potala Palace, che per arrivare su butti i polmoni e la milsa, e abbiamo incontrato dei ragazzi che hanno fatto quasi la nostra stessa strada, però loro venivano da sud, in bicicletta, valicando i passi a 5.013 metri. Questo ci ha lasciato un attimino sconcertati, perché noi stavamo morendo a 5.000 metri. Invece questi ragazzi vi hanno fatto vedere le immagini di loro che sono arrivati a 5.000 metri in bicicletta, poi hanno lasciato le biciclette e si sono messi a fare le flessioni a terra. Quindi non so se addebitare questo fatto che loro sono abituati a vivere in altitudine, perché se ho ben capito abitano qui intorno nell'altopiano, o siamo noi che stiamo diventando troppo anziani.
8: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
9: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
10: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: La Florida vieta la geoingegneria, multe e carcere per chi modifica il clima. Breaking news dalla Florida. Lo Stato americano ha messo al bando la geoingegneria, una svolta epocale con tanto di multe salate e addirittura il carcere per chi osa manipolare il clima. Ma andiamo con ordine. Ad aprile 2025 il Senato della Florida aveva già approvato la legge SB 56 che vieta qualsiasi attività di aerosol sul territorio e ora a maggio anche la Camera ha detto sì con un voto schiacciante 82 a 28. Dal 1 luglio 2025 quindi è reato iniettare, rilasciare o disperdere sostanze chimiche nell'atmosfera per alterare il clima. Le pene? Fino a $100,000 di multa per aziende e privati e per i piloti coinvolti, addirittura $5,000 e 5 anni di prigione. Un messaggio chiaro: basta sperimentazioni pericolose. E non è un caso isolato. A sostegno della legge, il ministro della salute Robert Kennedy Jr. ha twittato: 24 stati stanno agendo per fermare la geoingegneria. E allora la domanda sorge spontanea: se le scie chimiche, come sostengono in tanti, fossero solo una bufola, perché servono leggi così drastiche? Forse, dico forse, i cosiddetti complottisti avevano ancora una volta visto giusto fin dall'inizio? Continuate a seguirci. La battaglia per il controllo del clima e forse altro è appena iniziata. E voi che ne pensate?
1: Cocktail Magazine con Richard Shu.
2: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor Lumi. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
3: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
4: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
7: Would be better if I was French.
5: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
5: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.

0: È tempo di Moto News con Marco Veronese.
1: La BMW R1300GS è stata appena presentata a Berlino il 28 settembre e promette di essere una moto che farà parlare di sé nei prossimi mesi del 2024. Questa nuova versione è un'evoluzione di una delle moto più vendute negli ultimi 30 anni, con l'obiettivo di migliorare un prodotto già quasi perfetto. Dal punto di vista estetico, la R1300GS presenta cambiamenti evidenti, ma le vere innovazioni si trovano sotto la superficie. Le novità tecniche includono un aumento di cilindrata, una maggiore coppia e una riduzione del peso. Il sistema di sospensione telelever e paralever diventa Evo e viene introdotto un radar. Inoltre sono disponibili sospensioni adattive per chi cerca ancora più versatilità. Il design della moto è stato reso più sportivo, con linee più filanti e un carattere più aggressivo. L'aumento delle performance si riflette anche nel nuovo faro. Mentre alcuni hanno apprezzato il nuovo stile, altri potrebbero avere opinioni diverse e si consiglia di vederla di persona. La BMW R1300GS sarà disponibile in 4 versioni, ciascuna con specifiche tecniche particolari. La GS ha già una storia iconica che risale al 1982 e continua a prosperare mantenendo uno stile distintivo. La nuova R1300GS è stata presentata proprio a 100 anni dalla R32, la madre di tutte le GS con motore boxer. Nonostante le evoluzioni nel corso degli anni, il mercato delle GS usate rimane vivace grazie a un forte seguito di appassionati. Una domanda naturale è se la 1300GS riuscirà a superare il successo della 1250GS, nota per la sua versatilità e capacità. Sebbene migliorare un prodotto di successo sia una sfida, la R1300GS sembra completa sulla carta, con un aumento di potenza, coppia e una riduzione di peso. Il prezzo base della BMW R1300GS parte da 20.850 euro, ma può variare notevolmente in base agli accessori scelti.

sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Dietro le storie della musica.
1: Se vi venisse chiesto, avete mai sentito parlare della canzone Il topo signore delle fogne? Forse no, ma si tratta di una canzone scritta nel 1994 dal grande autore Ivan Graziani, nonché grande chitarrista italiano. Contenuta nell'album Male Lingue, fu incisa in un modo davvero singolare. Ma facciamo ordine, dando prima di tutto un significato al testo della canzone, la quale ci racconta principalmente come ogni ambiente, ogni società, ogni situazione abbia i forti e i deboli. Un topo, appunto, che nelle fogne è il più forte di tutti, improvvisamente si ritrova in una gabbia con un pitone. Il topaccio, come si autodefinisce, capirà che per lui ci saranno poche speranze di sopravvivere e quindi si rivolge alla sua divinità, il signore delle fogne, appunto, dicendogli: con i gatti e con le scope me la cavo, lo sai, ma un pitone non l'ho visto mai. Ivan Graziani probabilmente punta ad altro in questa canzone. Il topo, con la sua astuzia e la sua abilità, riesce a cavarsela e ad uccidere il pitone. Ma non solo, per dare smacco ai suoi padroni, ne divorerà la testa. È a quel punto che capisce che c'è una logica per tutto e che il signore delle fogne lo avesse messo alla prova. Ripensandoci però, il topo se l'è cavata affidandosi proprio alle sue scelte. Ed è qui che Ivan Graziani ci pone davanti al grande interrogativo. Abbiamo un destino scritto? C'è una volontà divina? O abbiamo ricevuto il dono della libera scelta? Per arrivare invece alla particolarità del pezzo, per il racconto dell'amico Patrizio Maria, che ebbe modo di frequentare e suonare insieme ad Ivan Graziani, si racconta che in quel periodo Graziani cercasse dei suoni tipici degli anni 70, molto ruvidi e austeri, molto rock insomma. Cercò con vari amplificatori e diversi distorsori ad ottenere l'effetto desiderato. Alla fine si fece aiutare da Maurizio Montanesi, l'allora fidato tecnico del suono della RCA. Dopo giorni di tentativi, la soluzione arrivò previo l'uso di un amplificatore da basso, il quale venne inserito, una volta microfonato, all'interno di un camino spento. Il risultato fu questo grandissimo pezzo rock.

0: Pool is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Legni da Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarcanda. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulaanbaatar, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso. E io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo, ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto4Peace, da Marco Veronese, da Ulaanbaatar. Ciao ciao.
4: Saluti anche da Claudio, sempre da Ulaanbaatar.
5: Salutoni da Mauro, sempre Ulaanbaatar.
6: Io sono Walter, salutoni da Ulaanbaatar.
7: Ciao a tutti da Didier, da Ulaanbaatar. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
8: Ciao Richard, e tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. E scusa, mi ringrazio tanto di vederti che come vai la moto, e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
6: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto4Peace, agli amici e agli ascoltatori di Radio Moto4Peace da Ulaanbaatar.
9: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo Ulaanbaatar, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
10: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulaanbaatar, da Egidio Nobile.
11: Ciao Davino, agli amici di Moto4Peace da Ulaanbaatar.
12: Mongolia 2026,
13: la missione umanitaria di Moto4Peace,
14: le ultime notizie con Richard Chu.
2: Radio Moto4Peace presenta
15: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
21: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
22: Quest'estate scopri come essere super.
23: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
24: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
25: Sei una piccola selvaggia, vero?
24: Non ci siamo ancora presentati.
22: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
26: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
28: Da Steven Spielberg.
27: Non riesco a capire, sono persone.
28: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
27: Cosa vuoi fare?
29: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
28: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
30: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto4Peace.
32: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto4Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
31: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.

0: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.
2: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Passeggero senza cintura? Guidatore rischia l'omicidio stradale. Attenzione automobilisti, se trasportate passeggeri senza cintura in caso di incidente mortale potreste finire in carcere per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza che ribadisce la responsabilità penale del conducente sulla sicurezza di chi viaggia in auto. Secondo il codice della strada, il guidatore deve assicurarsi che tutti i passeggeri anteriori e posteriori abbiano le cinture allacciate prima di partire. Se qualcuno rifiuta, si può, anzi si deve, rifiutare di mettersi in viaggio. In caso contrario, in un sinistro grave, si rischia una condanna da 2 a 7 anni per omicidio colposo. La sentenza numero 46.566 del 2024 conferma un principio chiaro: il conducente non può ignorare l'obbligo di vigilanza. Anche se l'auto non ha sensori per i sedili posteriori, spetta chi guida pretendere l'uso delle cinture e, se necessario, fermarsi per farle allacciare. Un caso emblematico: un automobilista aveva frenato per evitare un cane randagio ribaltandosi. Il passeggero senza cintura è morto, sbalzato fuori. Assolto in primo grado, il guidatore è stato poi condannato perché non aveva verificato le cinture prima di partire. Morale? Safety first. Controllate sempre per la vostra sicurezza e quella degli altri per evitare conseguenze drammatiche e illegali.
1: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Radio Moto for Peace, your station.

Londra 1986, siamo nei Livingston Studio e prodotti da John Porter, Johnny Marr e Morrissey hanno appena scritto e registrato una delle loro canzoni più famose, Panic. Eppure all'inizio il brano non ha delle buone recensioni, i critici infatti lo interpretano con una connotazione fortemente razzista, forse anche a causa delle parole contro la disco music che in quel momento imperversa e i DJ, ma soprattutto anche contro la musica pop. La canzone inizia con Morrissey che descrive il caos e il panico che si vivono in Gran Bretagna e in Irlanda e in città come Dublino, Dundee, Carlisle e Humberside. Man mano che la canzone si sviluppa si scopre anche che la causa di questa sua irriverenza e di questa sua nausea verso la causa è proprio la musica pop, che per Morrissey non conta assolutamente niente. It says nothing to me about my life. Non mi dice nulla, non arricchisce la mia vita. Ora arriva il bello però. Gli Smiths chiedono ai loro ascoltatori di bruciare le discoteche, reagendo così a questo imperversare e contrastare questa musica per loro, per le loro orecchie, così fastidiosa, tanto da incitare i loro fans ad impiccare i DJ che la propongono. Burning Down the Disco, Han the Blessed DJ. Nelle esecuzioni dal vivo Morrissey addirittura alcune volte tira fuori un cappio facendolo roteare appena sopra la testa. Il primo a ribellarsi però a questa interpretazione e a questo incitamento dei loro fan verso chi propone la musica pop e disco è il chitarrista Johnny Marr. Sì, perché gli Smiths mica sono una boy band, non parlavano di stati d'animo adolescenziali, di musica preferita da ascoltare in cameretta. Loro divoravano letteratura con una certa predilizione per Dostoevsky, per Oscar Wilde, e rivolgendosi a tutti quelli che si erano offesi per il Burn Down the Disco, direi di mostrarmi quali sono i comportamenti di colore dei New Order. Per me, dice Morrissey, i New Order fanno disco music, ma non ci sono persone di colore nel gruppo, quindi tutto questo non ha senso. È il suo modo per dire che non c'è nulla di razzista, ma alla fine scende in campo spiegando il reale motivo per cui avevano scritto Panic. Dice Morrissey, avevamo appena sentito in diretta la notizia del disastro nucleare della centrale di Chernobyl. Eravamo veramente molto scossi. Improvvisamente il DJ Steve Wright mise I'm Your Man degli UOM. Io e Johnny pensammo, ma forse questo non ha proprio senso. Questo DJ è fuori di testa, è irrispettoso. Dannazione, impiccati, gridai. Morrissey è comunque estremamente soddisfatto di questa canzone e a quel punto con il chitarrista Johnny Marr scommette che sarebbe entrata almeno nella top 10 britannica. E, promessa fatta, con il ricavato si sarebbe comprato una Aston Martin uguale a quella di George Harrison. Ironia della sorte però, la canzone arrivò solo undicesima. Ma lo sappiamo tutti benissimo, gli inglesi hanno un'ironia che non manca mai in queste occasioni di venire fuori. E quindi Morrissey si accontentò a questo punto di acquistare una Mini Cooper, proprio come quella di Paul Weller degli Style Council.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: E dopo le ammissioni di Meta, quindi di Zuckerberg, per chi non lo sapesse ancora, a settembre 2025 sono arrivate anche le ammissioni di Google, che ha ammesso davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dal repubblicano Jim Jordan, di aver censurato contenuti online sotto pressione da parte dell'amministrazione Biden. Secondo quanto dichiarato, la Casa Bianca avrebbe spinto l'azienda a rimuovere post e video di cittadini americani, anche quando non violavano le regole di YouTube. Google ha definito queste pressioni inaccettabili e sbagliate e ha promesso di riammettere sulla piattaforma tutti i creatori banditi per ragioni politiche, compresi quelli che avevano discusso di elezioni e di Covid-19. Nella stessa comunicazione Google ha preso impegni precisi, non affiderà più i controlli a fact-checker esterni e ha denunciato le leggi europee come un rischio per la libertà di espressione degli americani, perché costringono le piattaforme a rimuovere contenuti che restano legali negli Stati Uniti. Si tratta di ammissioni pesanti, arrivati dopo anni di indagini e una citazione in giudizio al colosso di Mountain View. Un capitolo che riapre il dibattito su censura, libertà di parola e responsabilità delle grandi piattaforme digitali.
11: Landu listens to waiting room music at the dentist.
12: It's like nitrous oxide for the ears.
11: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
12: Like reggae?
11: Sure.
12: Or a sea shanty?
11: If that's your thing.
12: Or pirate metal.
11: This boat trip is gonna be interesting.
12: Don't you love it? Oh, it's so good!
11: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.
2: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
4: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
5: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
6: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
7: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
8: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Turn it up.
1: 52 anni fa, il 15 aprile del 1974, usciva un disco destinato a cambiare per sempre il rock americano. Si chiamava Second Helping, il secondo album dei Lynyrd Skynyrd. Dentro c'era una canzone che avrebbe attraversato decenni, generazioni, polemiche e miti. Una canzone nata nel sud degli Stati Uniti, ma capace di diventare universale. Sweet Home Alabama.

quell'inno apparentemente semplice però si nascondeva una storia fatta di disciplina feroce, orgoglio, contraddizioni e di una rivalità che in realtà era un legame profondo. Una storia che univa i Lynyrd Skynyrd ad un artista che sembrava il loro opposto naturale, Neil Young. All'inizio degli anni 70 i Lynyrd Skynyrd erano ancora una band affamata. Venivano dalla Florida ma rappresentavano l'anima del sud americano. Lunghi capelli, whisky, jeans consumati, concerti infiniti e un'identità fortissima. Erano il volto del cosiddetto Southern Rock, musica sporca, potente, piena di blues e libertà. Ma dietro quell'immagine da ribelli improvvisati c'era una organizzazione quasi militare e al centro di tutto Ronnie Van Zant. Piccolo di statura, silenzioso fuori dal palco ma assolutamente dominante in sala prove, Ronnie pretendeva perfezione assoluta. Ogni arrangiamento veniva smontato e ricostruito fino allo sfinimento. Nessuno poteva permettersi una nota fuori posto, nessuno poteva arrivare impreparato alle prove. Quando entrò nella band Ed King, la situazione diventò ancora più complicata. I Lynyrd Skynyrd si ritrovarono con tre chitarre contemporaneamente, una follia per l'epoca. Tre linee melodiche diverse da far convivere senza sovrapporsi, tre personalità musicali fortissime da incastrare come ingranaggi perfetti.

0: fu proprio quell'equilibrio quasi impossibile a creare il loro suono leggendario. Ed King avrebbe scritto uno dei riff più riconoscibili della storia del rock. Bastarono poche note, immediate, sporche ma immortali. Nasceva così Sweet Home Alabama. Ma quella canzone non era solo un brano da stadio, era anche una risposta, perché anni prima Neil Young aveva pubblicato due canzoni molto dure contro il sud americano, Southern Man e Alabama, brani che denunciavano il razzismo, le ferite della segregazione e le ipocrisie di un'intera cultura. Molti nel sud si sentirono attaccati e Ronnie Van Zant decise di replicare. Così, dietro a Sweet Home Alabama, arrivò quel verso destinato a diventare leggendario, un riferimento diretto a Neil Young, quasi una sfida pubblica. Da fuori sembrava l'inizio di una guerra ideologica, da una parte il cantautore progressista canadese, dall'altra i rocker sudisti con la bandiera confederata sul palco. Ma la verità era molto più complessa, perché Ronnie Van Zant stimava profondamente Neil Young, lo ascoltava continuamente, indossava spesso le sue magliette durante i concerti e durante le interviste, e anche Neil Young, lontano dalle polemiche pubbliche, aveva un grande rispetto per il Lynyrd Skynyrd. Non esisteva quindi odio vero tra di loro, esisteva piuttosto un dialogo duro, musicale, quasi poetico, tra due visioni diverse dell'America, ed è proprio questo il segreto incredibile nascosto dietro a quella rivalità. Le canzoni che sembravano attaccarsi erano in realtà collegate da una reciproca ammirazione. Perfino Neil Young anni dopo avrebbe ammesso di considerare Sweet Home Alabama una risposta intelligente e meritata. Nel frattempo, durante le registrazioni di Second Helping, accadevano piccoli episodi destinati ad entrare nella leggenda. All'inizio di Sweet Home Alabama, appena prima che la musica esploda davvero, si sente una voce pronunciare una frase semplice, questa.
1: Turn it up.
0: Per anni i fan pensarono fosse una scelta studiata, in realtà era soltanto un momento spontaneo. Pare che Ronnie Van Zant non riuscisse a sentirsi bene nelle cuffie durante la registrazione e chiese al tecnico di alzargli il volume. Il produttore Al Cooper ascoltò quella traccia e decise di lasciare dentro quel pezzo quella voce, perché rendeva tutto più vero, più umano, più vivo. Quindi forse è proprio questa la forza dei Lynyrd Skynyrd. Dietro l'immagine gigantesca, dietro il mito del sud ribelle, dietro i concerti selvaggi e le polemiche politiche rimaneva sempre qualcosa di autentico. Una band composta da ragazzi imperfetti, testardi, ossessionati dalla musica. Eppure anche il mito più potente può spezzarsi all'improvviso. Il 20 ottobre del 1977, solo tre anni dopo l'uscita di Second Helping, l'aereo dei Lynyrd Skynyrd precipitò nel Mississippi. Morirono Ronnie Van Zant, il chitarrista, Steve Gaines, la corista Cassie Gaines e altri membri dello staff.

il Southern Rock perse per sempre la sua voce più importante. E con quel disastro svanì anche una collaborazione che avrebbe potuto diventare storica. Neil Young, infatti, aveva scritto una canzone chiamata Powder Finger, pensata proprio per i Lynyrd Skynyrd mentre la componeva, e avrebbe voluto affidarla proprio a loro. Non successe mai, purtroppo. Il destino fermò tutto prima. E così rimase soltanto l'idea di ciò che avrebbe potuto essere. Due mondi apparentemente opposti, uniti dalla stessa passione per la musica. Ancora oggi, quando parte il riff di Sweet Home Alabama, molti sentono soltanto un classico rock da cantare a squarciagola. Ma dietro quelle note vive una storia molto più profonda. La storia di una band disciplinata fino all'ossessione. Di un leader duro e perfezionista, capace però di lasciare dentro una registrazione un momento casuale. Di una rivalità che in realtà era rispetto, e soprattutto di un'America piena di contraddizioni, raccontata attraverso la musica. Perché a volte le canzoni più famose non nascono dall'odio, nascono dal confronto. E alcune delle amicizie più vere si nascondono proprio dietro a queste sfide più rumorose.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: I get those goosebumps every time.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per ride duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Nel 2006, Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
2: Scopo della missione:
1: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
3: Le colonne sonore più belle di sempre, sono qui, su Radio Moto for Peace. Adesso. Thank you.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: 2016 logbook.
4: Fondo stradale sempre ottimo, carreggiate larghissime e traffico regolare ci aiutano a faticare meno nella guida e a mantenere sempre la giusta concentrazione per avere la massima sicurezza sulla strada. Passiamo la notte a Jacksonville. Proseguiamo fino a Rock Hill e infine, sotto una pioggia battente, affrontiamo l'ultimo tratto di strada che ci vedrà arrivare a Washington. Nella capitale sostiamo un solo giorno, giusto il tempo per visitare i monumenti simbolo di questa città: il Memorial di Lincoln, il Washington Monument, il National World War II Memorial e poi la Casa Bianca, luogo affollatissimo e super sorvegliato, sfortunatamente coperto da un'immensa tensostruttura.

Ora ci aspetta la tappa più lunga di tutto il viaggio. 900 chilometri in un solo giorno. Si parte all'alba da Washington in direzione Detroit. Uno stop ogni 200 chilometri e alle 14 abbiamo già percorso metà strada. Il traffico è scarso, le condizioni meteo promettono bene. Lasciamo la Virginia ed entriamo in Pennsylvania, poi l'Ohio e finalmente il Michigan. Il paesaggio non regala particolari emozioni, tutto piatto e desolato. I chilometri volano via e così, malgrado sia stata la tappa più lunga del viaggio, alle 18 entriamo in città. A Detroit, la città dell'automobile, siamo

L'Europa della guerra è il prezzo della pace mancata. C'è mancato poco che scoppiasse la pace in Ucraina. Per fortuna l'Europa, guidata da una leadership non eletta, ha corretto il tiro, altri 800 miliardi per la difesa, mentre ospedali e pensioni affondano. La persona già indagata per gli SMS e i vaccini Pfizer non ha chiesto il nostro parere, ma ora ci chiede di armarsi contro un nemico invisibile. Peccato che l'Italia, in teoria, ripudi la guerra. Peccato che le sanzioni alla Russia colpiscono solo noi. Peccato che nessuno spieghi come un'Europa indebitata fino al collo possa vincere una guerra che nessuno vuole, tranne chi la finanzia. Intanto i giornali ci dicono che il vero pericolo è Trump, che osa parlare di pace, mentre la nostra

Eroina europea, mai votata da nessuno, applaude a nuove spese militari, dimenticando che la Costituzione non è un optional. Ma tant'è, quando il popolo è distratto dai tappi delle bottiglie e dal linguaggio inclusivo, tutto è possibile, anche trasformare l'Europa in un campo di battaglia. Restate sintonizzati, la verità è sempre in onda, anche quando fa rumore. Qui a Cocktail Magazine l'informazione è senza filtri ed è soprattutto libera.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Oggi a Moto News c'è la Benelli TRK 800 2023.
2: Moto News.
3: Moto News.
1: La Benelli TRK 800 è una nuova moto adventure della casa del Leoncino, che è stata presentata con grande entusiasmo al pubblico alla Fiera ECMA di Milano. Il design moderno e sinuoso è stato creato in Italia nel centro stile Benelli e mantiene il family feeling della TRK 502 e della TRK 251. La TRK 800 rappresenta un'area frontale con forme più affusolate e fanali a doppia arcata full LED abbinati a luci diurne, un'ampia protezione aerodinamica, comfort per il pilota e il passeggero, un serbatoio da 22 litri di capacità e un display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione. Il motore è un bicilindrico parallelo 4 tempi da 750 cc raffreddato a liquido che produce 76,2 cavalli di potenza a 8500 giri e 67 Nm di coppia massima a 6500 giri.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno in onda tra meno di un'ora e con altre novità su Radio Moto for Peace.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Guarda, cerca, corri, lontano, vola.
2: C'è un momento nella storia della musica italiana in cui il rock smette di guardare solo oltreoceano e comincia a parlare una nuova lingua, una lingua fatta di melodia, virtuosismo, sperimentazione. Questa è la storia della premiata Forneria Marconi, per tutti la PFM.

Milano, primi anni 60, nei locali fumosi e nei dancing di periferia, un gruppo di musicisti macina ore di palco, cover, arrangiamenti, gavetta pura. Si chiamano I Quelli. Suonano di tutto, il rock, il beat, la canzone leggera, ma qualcosa non basta, perché quei ragazzi, Franco Mussida, Franz Di Cioccio, Giorgio Piazza, Flavio Premoli e spesso anche Teo Teocoli, non vogliono solo suonare bene, vogliono osare.

l'inizio degli anni 70 quando succede la svolta. Cambio di nome, cambia la direzione. Nasce la premiata Forneria Marconi. Un nome lungo, ironico, quasi surreale, come la loro musica. Nel 1972 esce Storia di un minuto.

60 secondi simbolici che cambiano tutto. È un'esplosione creativa, rock progressivo, influenze classiche, strumenti mai sentiti così in un disco italiano.

L'Italia quindi scopre che si può essere internazionali restando profondamente italiani. E quindi il pubblico risponde, i dischi vendono, i concerti si moltiplicano, ma la PFM non si ferma. Alla formazione storica si aggiunge un artista incredibile, una voce meravigliosa, quella di Bernardo Lanzetti. È il 1973, arriva Per un amico, un album che diventa leggenda, brani complessi, poetici, potenti, è il manifesto del prog italiano.

La PFM quindi fa qualcosa che nessun'altra band italiana aveva mai fatto davvero, e cioè conquistare l'estero. Contratti internazionali, tour in Europa, poi negli Stati Uniti, album in inglese prodotti da Greg Lake degli Emerson, Lake & Palmer. Sui palchi stranieri la premiata Forneria Marconi non è una curiosità esotica, è una band alla pari degli altri, rispettata e ammirata. Poi arrivano gli anni Ottanta, il mondo cambia, cambia la musica, il prog sembra fuori moda, ma la PFM non si spegne, si trasforma. Nuovi suoni, nuove contaminazioni, una ricerca continua. Non sempre facile, non sempre capita, ma sempre sincera. Perché la vera coerenza per loro è non smettere mai di creare.

0: da suonare!
1: Negli anni 2000 la premiata Forneria Marconi torna a dialogare apertamente con il proprio passato. Lo fa senza nostalgia sterile. Nuovi album, progetti speciali e soprattutto un incontro fondamentale, quello con Fabrizio De André.

Rileggere De André con un linguaggio del rock progressivo è un atto d'amore e di coraggio, e il pubblico lo capisce e lo apprezza. Oggi la PFM è ancora qui, sul palco, in studio, in viaggio. Generazioni diverse sotto lo stesso palco, padri, figli, nipoti, tutti uniti da una musica che non ha mai smesso di essere viva. Perché la premiata Forneria Marconi non è solo una band, è un'idea di libertà, è il coraggio di andare oltre, è la prova che anche da qui, dall'Italia, si può fare musica capace di parlare al mondo.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Sanremo 2023, Amadeus, Fiorello, Ferragni, Fedez, Zaneschi, gli ambientalisti, la Green Economy, Greta, non so il cognome, quelli che siccome non sono stati presi a Sanremo gli stanno tutti sul caso.

uomini, donne, omosessuali, lesbiche, travestiti, chi usa i figli per fare i soldi, chi è inclusivo, chi è esclusivo, chi è sostenibile, i trapper, i rapper, gli influencer, le macchine elettriche, le gare di canto, di ballo, di cucina, le gare in generale. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Chi vende la sua malattia, i miliardari, i filantropi, i microchip nel cervello, i satelliti, le onde elettromagnetiche, il surriscaldamento del pianeta scioglierà i ghiacciai e ci ucciderà tutti, il surriscaldamento globale, la globalizzazione.

pacifisti che vendono le armi, i guerrafondai che portano la pace, quelli che non ti vaccini, ti ammali, muori oppure fai morire, un banchiere che diventa primo ministro, le banche d'affari, il POS, siccome stai facendo esperienza, non ti paghiamo. Vi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Vi state tutti immensamente. Il politicamente corretto, ricchione non si dice, negro non si dice, l'ironia e l'intelligenza calpestate, ragazzi che non potevano fare sport se non si vaccinavano, ma sempre inclusivamente buoni, calpestando i diritti, la malvagità del bene, la paura della morte dell'Occidente. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo, mi state tutti immensamente. Le donne abituate ad uscire con uomini che gli pagano il conto, il codice etico della community, le lobby di ogni tipo, il Jova Beach Party, la Microsoft, tutti i social e tutta la tecnologia tutta e me stesso anch'io. Ma qualcuno salverà l'umanità. Non ho ancora capito chi, ma qualcuno salverà l'umanità, i figli, sì, i miei, i tuoi, i nostri.

Siccome l'elenco è lungo, ragazzi e ragazzi, temo, anzi sono certo di aver scordato tante altre cose, pensieri, azioni, persone che mi stanno profondamente e immensamente sul cazzo e anche a voi, credo, le abbiate scordate. Così chiamiamo questa la prima parte della canzone, la parte 1, e successivamente uscirà la parte 2, la parte 3, 4, 5, 6, eccetera, perché mi state...

0: Un viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto4Peace hanno concluso la loro straordinaria missione e lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto4Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulan Bator, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso e io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto4Peace, da Marco Veronese, da Ulan Bator. Ciao ciao.
2: Saluti anche da Claudio, sempre da Ulan Bator.
3: Salutoni da Mauro, sempre Ulan Bator.
4: Io sono Walter, salutoni da Ulan Bator.
5: Ciao a tutti da Did, da Ulan Bator. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
6: Ciao Richard, tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. Mi ringrazio tanto di vederti che come vai la moto e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
4: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto4Peace, agli amici e agli ascoltatori di Radio Moto4Peace da Ulan Bator.
7: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo Ulan Bator, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
8: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulan Bator, da Egidio Nobile.
9: Ciao Davino, agli amici.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
14: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
13: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutare

0: Un viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto for Peace hanno concluso la loro straordinaria missione e lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto for Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulan Bator, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso e io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto for Peace, da Marco Veronese, da Ulan Bator. Ciao ciao.
2: Saluti anche da Claudio, sempre a Ulan Bator.
3: Salutoni da Mauro, sempre a Ulan Bator.
4: Io sono Walter, salutoni da Ulan Bator.
5: Ciao a tutti da Did, da Ulan Bator. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
6: Ciao Richard, tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. Mi ringrazio tanto di vederti che come vai la moto e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
4: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto for Peace, agli amici, agli ascoltatori di Radio Moto for Peace da Ulan Bator.
7: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo Ulan Bator, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
8: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulan Bator, da Egidio Nobile.
9: Ciao Dadino, agli amici

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
0: 14 dicembre 2014. Bernardo Lepore e Veronica Marcos, ospiti in diretta nel programma di Licia Colò, Il Mondo Insieme.
3: Allora, voltiamo decisamente pagina, continuiamo a parlare di viaggi, di mondo, di unione e di condivisione di intenti, perché voglio raccontarvi l'avventura di una onlus stupenda che si chiama Moto for Peace. È una onlus alla quale partecipano rappresentanti delle forze dell'ordine di tanti paesi del mondo, che pensate, durante i loro momenti di vacanza, invece di andarsene magari al mare a prendere il sole, si uniscono, si ritrovano, si incontrano e partono in moto facendo migliaia e migliaia di chilometri per raggiungere un luogo dove puoi fare una donazione importante che serve per aiutare persone chiaramente deboli. In questo caso si parla di una missione che nel 2014 li ha portati dall'Italia al Nepal, percorrendo 14.000 chilometri, una rappresentante italiana, cioè spagnola, e un rappresentante italiano, Veronica Marcos Pavón e Bernardo Lepore. Ciao, ciao, prego, venite, accomodatevi. Vicino a Baba Fulgenzio con tutta la nostra community qua. Allora, voglio ricordare Bernardo Lepore, sovrintendente della Polizia di Stato, fondatore e presidente di Moto for Peace. Quindi tu non hai fatto tanta strada, arrivi da Roma.
4: Sì.
3: Abbiamo però i capelli che rappresentano ovviamente la vostra appartenenza. E Veronica Marcos Pavón, ausiliaria della Polizia Urbana di Barcellona, ma parla perfettamente italiano, meglio di me. Allora, iniziamo con questo speciale diario di viaggio. Fra l'altro c'è anche il tuo compagno, tuo marito presente, dov'è? Un altro rappresentante spagnolo, lì. Grazie di essere qui con noi. E lo scopo del viaggio qual è stato innanzitutto?
4: Allora, lo scopo di questo viaggio è stato quello di donare 10 motociclette a 3 distretti nei pressi di Kathmandu. Queste motociclette verranno utilizzate dai medici nepalesi per poter effettuare pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più lontani.
3: Perché moto? Proprio perché si arriva in posti impervi, suppongo.
4: Perché Kathmandu,
3: no?
4: Dal punto di vista della viabilità, è un paese impossibile.
3: Gran caos.
4: E a volte anche per i monsoni le strade vengono spazzate via e rimangono quindi soltanto dei viottoli, delle strade dove si può circolare soltanto con le due ruote. Quindi abbiamo pensato di fare questo, da motociclisti, fare questo dono. E poi diciamo che è una realtà che rispecchia esattamente quello che abbiamo trovato. Ci si muove prevalentemente in moto, in bicicletta. E nei villaggi è assolutamente impensabile poter arrivare con le quattro.
3: Iniziamo a vedere il vostro viaggio. Allora, voi siete partiti, avete attraversato tutta l'Europa orientale, abbiamo delle belle immagini della vostra avventura, siete passati per il Kazakistan, siete arrivati anche in Kirghizistan, perché è una cosa difficilissima leggere tutti questi nomi. Poi in Cina, nella regione dello Xinjiang.
4: Xinjiang e poi in Tibet.
3: In Tibet siete arrivati anche a Lhasa.
5: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
1: Sì, Richard. A seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto, abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro è invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma,

breaking news dal mondo del rock. I Foo Fighters sono pronti a tornare in pista con un nuovo singolo. Si intitola Asking for a Friend ed è uscito il 23 ottobre scorso. L'annuncio è arrivato, come spesso accade, con Dave Grohl e compagni in modo diretto e sorprendente. Un post secco sui social, una data e un messaggio chiaro. Il rock è tornato ed è tornato a parlare la lingua dei Foo Fighters. Il brano segna il ritorno discografico ufficiale della band a 2 anni di distanza da Buddy Here We Are, l'album pubblicato nel 2023 e dedicato alla memoria del batterista Taylor Hawkins, scomparso prematuramente nel 2022. Quel disco rappresentava un grido di dolore e rinascita, un viaggio intimo tra lutto e speranza. Ora, con Asking for a Friend, sembra che i Foo Fighters stiano aprendo un nuovo capitolo, forse più luminoso, ma sempre guidato dalla stessa energia autentica che li accompagna ormai da 30 anni. L'uscita del singolo era già nell'aria negli ultimi giorni. Cartelloni misteriosi con la scritta 23 ottobre e il logo del gruppo sono comparsi in stazioni e aeroporti degli Stati Uniti, scatenando i fan sui social. Qualcuno pensava a un tour, altri a un documentario. Invece è la conferma che è arrivata, ed è arrivata la nuova musica dei Foo Fighters, il nuovo album. Dave Grohl ha dichiarato che i Foo Fighters non vogliono guardare indietro, ma continuare a scrivere il presente del rock. E se la storia ci ha insegnato qualcosa, è che quando i Foo Fighters tornano, lo fanno sempre col botto.

0: mandare in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen, Le

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Landyu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
6: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crab Bit. 还与你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento, direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
3: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan Wei Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue e una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: Chiude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto4Peace hanno concluso la loro straordinaria missione e lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto4Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulan Bator, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso e io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto4Peace, da Marco Veronese, da Ulan Bator. Ciao ciao.
2: Saluti anche da Claudio, sempre a Ulan Bator.
3: Salutoni da Mauro, sempre a Ulan Bator.
4: Io sono Walter, salutoni da Ulan Bator.
5: Ciao a tutti da Didier, da Ulan Bator. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
6: Ciao Richard, e tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. E scusa, mi ringrazio tanto di vederti che come vai la moto, e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
4: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto4Peace, agli amici e agli ascoltatori di Radio Moto4Peace da Ulan Bator.
7: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo Ulan Bator, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
8: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulan Bator, da Egidio Nobile.
9: Ciao Davino, agli amici di Moto4Peace

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Finalmente si comincia a scendere. Dai 4.500 metri dell'altopiano, in meno di 40 minuti, raggiungiamo i 3.800. Siamo a Lhasa nel tardo pomeriggio. Ci sentiamo tutti meglio e dopo aver parcheggiato e occupato le stanze, decidiamo per una cena sociale organizzata in hotel. Andrea e Francesco si esibiscono in una fumante pasta all'arrabbiata. La serenità torna sul volto di tutti. Finalmente un po' di riposo. Svegliarsi al mattino con tutta tranquillità ci sembra quasi un sogno. Abbiamo un intero giorno per recuperare, anche se i 3.700 metri di Lhasa si fanno sentire, soprattutto durante la notte. Spendiamo alcune ore della giornata per visitare il palazzo del Potala, l'antica dimora del Dalai Lama, oggi convertita in un museo dal governo cinese. Il palazzo è imponente. Diviso in varie sezioni, ospita nella parte bianca il Potran Karpo, la residenza del Dalai Lama, mentre la parte rossa, il Potran Marpo, è dedicato agli studi religiosi e alla preghiera buddista. L'edificio di 13 piani ospita oltre 1.000 stanze, 10.000 reliquiari e circa 200.000 statue. È uno dei luoghi più visitati del paese e non si fatica a raggiungere nei periodi più affollati le 5.000 visite giornaliere.

0: Lasciamo Lhasa per raggiungere Lhasa e poi dirigerci verso il villaggio di confine tra Cina e Nepal, Zhangmu. Il viaggio prosegue in quota, mantenendo una media di 4.000 metri di altitudine. Lo scenario cambia nuovamente, passando dalla roccia ai pascoli alla lussureggiante vegetazione. Lo sterrato si alterna all'asfalto. Affrontiamo continui dislivelli. E al termine di una lunga discesa, davanti a noi il cartello che indica il campo base per le spedizioni che affrontano la scalata dell'Everest. Il gigante bianco, eccolo davanti a noi. Sembra quasi di poterlo toccare. La sua vista corona in parte il sogno di tutti noi, che fin dai giorni della scuola ne abbiamo sentito parlare, sognando fin da allora di poterlo incontrare, conoscere. Ora è davanti a noi, tra le nuvole, la montagna più alta del mondo, l'Everest.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Wendy, 我现在在听那个和平摩托广播，谢谢。

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Forza News!
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6,5 pollici con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti, dal fuoristrada all'uso su strada.
3: Alta rotazione. 3 successi attuali senza interruzione.
4: Alta rotación. 3 golpes de corriente sin interrupción.
5: High rotation. 3 current hits without interruption.

Un viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto4Peace hanno concluso la loro straordinaria missione e lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto4Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo

0: pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulaanbaatar, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso. E io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto4Peace, da Marco Veronese, da Ulaanbaatar. Ciao ciao.
2: Saluti anche da Claudio, sempre a Ulaanbaatar.
3: Salutoni da Mauro, sempre a Ulaanbaatar.
4: Io sono Walter, salutoni da Ulaanbaatar.
5: Ciao a tutti da Didier, da Ulaanbaatar. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
6: Ciao Richard, e tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. E scusa, mi ringrazio tanto di vederti che come vai la moto, e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
4: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto4Peace, agli amici, agli ascoltatori di Radio Moto4Peace da Ulaanbaatar.
7: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo a Ulaanbaatar, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
8: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulaanbaatar, da Egidio Nobile.
9: Ciao Dadino, agli amici.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Anno 2002, la Cina è vicina. Il viaggio nasce da un triplice ordine di motivi. Primo, dal fascino di una cultura millenaria che nel corso dei secoli ha influenzato l'intero pianeta e a cui il team di Moto for Peace non ha saputo resistere. Due, dalla sfida di seguire le orme di un grande esploratore della storia, proteso verso la conoscenza di terre ignote e bellissime, Marco Polo. Tre, la volontà di contribuire all'integrazione di diverse culture, portando aiuti umanitari a popoli che ne hanno ancora davvero bisogno e stabilendo gemellaggi con le forze di polizia cinesi. Il team di Moto for Peace, per raggiungere Pechino, attraversa l'Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Bielorussia, la Federazione Russa ed il Kazakistan, per approdare quindi, dopo 16.000 chilometri, nella lontana Cina.
1: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere. L'unica che è capace di raccontarti le avventure di quei poliziotti e carabinieri italiani che compongono il team di Moto for Peace, facendoti rivivere le emozioni, le tensioni ed i momenti speciali vissuti nei luoghi più lontani e irraggiungibili del mondo. Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Ciao, sono Lisa e anch'io da Venezia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
3: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Cosa portare? Se il ride, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prenda in considerazione la conoscenza del proprio mezzo scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro che assieme al noto nastro americano e alle fascette di Teflon possono risolvere vari problemi.
2: Sur Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

Behind, dietro le storie della musica. Machine Gun Kelly arriva in Italia con il suo nuovo tour mondiale. L'artista statunitense si esibirà quindi domenica 15 febbraio 2026 all'Unipol Arena di Bologna, unica data italiana annunciata per Lost Americana Tour, che prende il nome dall'album pubblicato lo scorso 8 agosto 2025. Proprio in occasione dell'uscita del disco si era parlato di un nuovo passaggio in Italia del cantante, perché il pre-order permetteva l'accesso alla prevendita per una futura data del tour europeo a Bologna. E però allora non era ancora specificata. Ecco quindi ora l'annuncio ufficiale: il 15 febbraio 2026 l'ultimo passaggio dell'artista nel nostro paese. L'ultima volta risale al 2022 in occasione del tour a supporto del precedente disco Mainstream Sell Out, che passò da Milano. Lost Americana è un progetto concettuale che racconta, come recita il trailer narrato dalla voce di Bob Dylan, un'esplorazione personale del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto. Questo album è una lettera da amore a chi è alla ricerca di una risposta.

0: Hola, soy Carla de Mar del Plata, Argentina. Y yo también escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Cuaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. È nella tarda mattinata del 2 settembre, quando sotto un cielo color piombo lasciamo la città di Treviso e ci mettiamo in marcia verso il confine tra Italia e Austria. Il team di Moto for Peace è motivato e compatto, anche se qualche piccola preoccupazione arriva dalle nuove leve, che per la prima volta affrontano un viaggio in gruppo. Le condizioni climatiche non ci aiutano. Il fondo stradale è scivoloso e bisogna fare molta attenzione alla guida, anche se le strade che percorriamo non presentano particolari insidie.
5: Il tempo non ci assiste, però per come è andata la stagione poteva anche essere peggio. C'è una pioggia continua, ma non è una pioggia incalzante. Insomma, siamo partiti in ritardo questa mattina perché Marco ha avuto un problema alla sua motocicletta.
6: Sono qui in officina, c'è il meccanico che è già all'opera, sta dando un'occhiata a tutto quanto, però non ti so dire quando sono pronto.
7: Ma per adesso come sta andando questo controllo?
6: Per adesso sta andando bene, anche il meccanico mi dice che non dovrebbe avere grossi problemi, mi sta rifacendo le connessioni che abbiamo fatto ieri così in velocità, perché sennò rischiavo magari di rimanere in strada perché le saldature non erano state fatte bene. Mi ha cambiato già un paio di fusibili, scusa dire lei.
7: Sì.
6: Per cui in teoria dovrei permettermi di partire con questa. Ecco.
7: Perfetto.
5: La tappa odierna è prevista a Vienna. Vienna sono 680 km, almeno così segnava il navigatore. Siamo a Tarvisio, sono le ore 14, quindi l'arrivo sicuramente sarà non prima delle 20 o 21 questa sera. Preferiamo mantenere una velocità media bassa. Sta piovendo, l'asfalto è viscido e c'è qualcuno del gruppo che ancora non ha esperienza di viaggi in gruppo. Quindi preferiamo adottare tutte le massime cautele.
4: La temperatura scende fino a 9 gradi. Il vento soffia incessante e dobbiamo fermarci diverse volte lungo la strada per rinforzare l'abbigliamento, sostituire i guanti e utilizzare le dovute coperture per proteggerci da freddo e pioggia.
5: Pioggia battente, fa freddissimo, non ci aspettavamo questo tempo. Adesso facciamo una piccola pausa e ci cambiamo, perché praticamente sono circa 400 km d'acqua che prendiamo.
4: Con la tenacia che contraddistingue gli uomini di Moto for Peace, la tappa viene portata a termine malgrado acqua, vento e asfalto scivoloso.
8: Sudamericano, ore, musica latina, ora, radio Moto for Peace, Sudamericano.
9: Es la hora de Sudamericano.
10: It's time for Sudamericano.
9: È tempo di Sudamericano.

In Italia la revisione periodica dei veicoli a motore è disciplinata dall'articolo 80 del Codice della Strada. Va effettuata a 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2. Se decidi di effettuare la revisione presso la motorizzazione, spenderai 45 euro, mentre ne spenderai 76,88 presso un'officina autorizzata.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Ci muoviamo qualche isolato più in là. Ognuno è assorto nei propri pensieri. Ancora un centro di accoglienza dove incontriamo ragazzi più grandi. Adolescenti di neanche 20 anni, usciti da condizioni di vita disastrose, hanno conosciuto la violenza, la droga, la strada.

0: L'accoglienza è calorosa. Non mancano i ringraziamenti. L'emozione sale e la vista di questi ragazzi che sembrano aver già vissuto più anni di noi ci lascia ancora una volta senza parole. Non avremmo mai immaginato che la casa dei ragazzi di strada potesse ospitare tanti bambini e adolescenti con un unico obiettivo: tagliare i ponti con il passato, ricominciare da capo, vivere una nuova vita. Finché non li incontri, finché non incroci i loro sguardi, finché non senti le loro parole, non stringi le loro mani, non puoi neanche immaginare quanta forza c'è dentro di loro e quanto sia importante il progetto educativo congiunto tra COSPE e Moto for Peace per fare in modo che la loro vita non prosegua ai bordi delle strade di Quito, dove spesso i più piccoli sono addirittura nati. Franklin e Mayra ci raccontano la loro storia. Sono giovanissimi. Lei è una ragazza madre, una di quelle che ce l'ha fatta. Oggi lavora e cresce i suoi bambini. È molto forte, orgogliosa della sua nuova vita.
1: Mi nome è Franklin. Tengo 26 años. Viví casi como 12 años en la calle.
2: Yo vendo dulces, vendo diferentes cosas, soy comerciante.
0: Storie di violenze subite in famiglia, di lavoro nero nelle strade di Quito, di droga assunta per superare il gelo della notte passata a dormire sotto un cartone.
3: Ciao, sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: il 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare insomma 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi insomma promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione diciamo impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.
4: Cause this is Africa.
5: Ladies and gentlemen, I would like to introduce you

0: Sigla, sigla!
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Pippo Baudo, scomparso il 19 agosto 2025 all'età di 89 anni, ha inventato la televisione così come la conosciamo oggi, collezionando successi clamorosi da Sette Voci ai vertici della Rai, giudicavano intrasmissibile e dovettero ricredersi visto il trionfo, a Domenica In, condotto dall'autunno del 1979 al 1985, passando per le edizioni di Fantastico del 1984 e 86 e le 13 edizioni del Festival di Sanremo, da lui condotte, un record, quella del 68, dell'84, 85, 87, 92, 93, 94, 95, 96, poi ancora nel 2002, 2003, 2007, 2008 e nel 2013 Baudo ha anche ricevuto il premio alla carriera dalla città di Sanremo, oltre ad aver co-firmato diversi brani per artisti di spicco della scena musicale italiana, come per esempio Una Domenica Così per Gianni Morandi, Amore per la Vita, La Balena per Orietta Berti. Baudo ha anche contribuito a lanciare o rilanciare numerosi artisti come tra gli altri Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo, e ha fatto da trampolino di lancio per le carriere di personaggi quali Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Elio e le Storie Tese e Andrea Bocelli. Vivo per

0: Ciao, sono Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2009.
3: Quaderno de bitácora de 2009.
4: 2009 logbook.
5: La breve sosta a Birnin Conney, circa a metà strada tra Maradi e Niamey, si rivela provvidenziale. E così, riforniti i mezzi, ripartiamo sotto un sole cocente. Il Niger si trova nel cuore dell'Africa occidentale e confina con ben 7 stati diversi, senza avere nessuno sbocco verso il mare. Deve il suo nome al fiume Niger e i suoi abitanti si chiamano nigerini, da non confondere con i nigeriani della vicina Nigeria. Il territorio è composto per lo più da zone desertiche del Sahara, che lo rende totalmente inabitabile e ne costituisce tutta la zona nord del paese. Il resto, sulle sponde del fiume Niger, è occupato da grandi savane, dove è possibile l'agricoltura e l'allevamento di animali. È proprio in questa zona del paese che sorge la capitale Niamey. Il Niger è ancora oggi uno dei paesi più poveri e rientra tra gli ultimi 10 stati al mondo per PIL pro capite. Attraversiamo decine di villaggi ed ognuno ha il suo mercatino. Il commercio è la vita di questi piccoli agglomerati urbani. Tutti dai 5 ai 90 anni hanno la loro bancarella e vendono qualcosa, o meglio, qualsiasi cosa. La curiosità ci impone una sosta e subito veniamo presi d'assalto. Le strade fuori dai circuiti turistici che il team di Moto for Peace percorre durante le sue missioni regalano sempre nuove esperienze. A noi, che abbiamo la possibilità di conoscere più da vicino la vita di questi popoli, e a loro, che per qualche attimo hanno la possibilità di dimenticare quell'incredibile mondo di povertà e disagio con il quale devono confrontarsi ogni giorno.
6: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio Moto for Peace. Sudamericando.
7: Es la hora de Sudamericando.
8: It's time for Sudamericando.
7: È tempo di Sudamericando.

Dici le bugie, ma come fai? Restare a letto per un giorno intero. La vita va avanti, sembra una gara. Dimmi se per te questo è ancora vero.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Che il paziente antartico non se la passasse bene lo sapevamo da tempo. La sua lenta agonia, più a largo del Cile, si tocca però con mano. Le pendici brulle rivelano uno scioglimento dei ghiacci che, secondo gli esperti, porterà in due secoli a un aumento del livello degli oceani di quasi 3,5 metri. Osservatorio privilegiato per gli scienziati, l'isola di Robert fotografa mutamenti che, anche quando meno evidenti, allarmano gli addetti ai lavori come il britannico Peter Conway. Il 97% della penisola antartica è ancora coperto dal ghiaccio. Non si scioglierà tutto da un giorno all'altro. Basta però che a scomparire ne sia solo una piccola parte per contribuire all'innalzamento del livello delle acque degli oceani. Il surriscaldamento delle acque porta allo scioglimento dei ghiacci in superficie che finiscono per cedere terreno anche sulla terraferma. Nei campioni che qui raccoglie da ormai 20 anni, la biologa cilena Angela Casanova legge i segnali di un cambiamento che sta inesorabilmente plasmando non solo i paesaggi, ma anche la flora del posto. Come sappiamo, l'Antartico è la zona che ha fatto registrare più marcati incrementi di temperatura. Negli ultimi 50 anni si sono riscontrati aumenti nell'ordine dei 3 gradi. Riteniamo che queste piante siano efficacissimi indicatori delle variazioni climatiche e del surriscaldamento globale. A rischio è, secondo gli esperti, l'intero ecosistema antartico. Due nuovi e concordanti studi rimettono in discussione le precedenti teorie sull'equilibrio della terra, delle foche e dei pinguini, spendendo per la prima volta la definizione di mutamento inarrestabile e irreversibile. Oggi ciechi di fronte al cambiamento climatico, gli Stati Uniti potrebbero riaprire gli occhi tra 2 secoli su città come New York e Miami invase dall'acqua.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
5: Plus, GEICO can help Boatu cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to GEICO.
7: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate e tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3.

0: lo stesso del CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controlli di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento ed un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
1: Behind, dietro le storie della musica.

0: crazy.
1: Lo so, la canzone che state ascoltando è sicuramente un successo stratosferico e universale. La trovate su Instagram, su Facebook, addirittura su TikTok, insomma laddove ci siano, come dire, immagini un po' melenze e strappalacrime, questa canzone è immancabile. E di chi è questa canzone? È di Lewis Mark Capaldi, che nasce a Glasgow il 7 ottobre 1996. È salito alla ribalta nel 2018 con il singolo Grace, che ha raggiunto la nona posizione nel Regno Unito, ma nel 2019 ha pubblicato il suo album di debutto Divinely and Spirit to an Irish Accent, anticipato dall'hit mondiale Song When You Loved, che ha raggiunto il numero 1 in tutte le classifiche britanniche e statunitensi. Ha ricevuto una candidatura ai Grammy Awards nella categoria canzone dell'anno proprio con Song When You Loved e 4 British Awards, dove ha vinto nelle categorie di miglior artista esordiente e di canzone dell'anno, sempre grazie a Song When You Loved. Capaldi è nato a Glasgow, in Scozia, dove ha vissuto fino all'età di 4 anni, fino a quando la sua famiglia si trasferì nel West Lothian. È di origini italiane, i nonni paterni e suo padre sono originari di Pincinisco, in provincia di Frosinone. L'attore scozzese Peter Capaldi, apparso proprio nel suo video Someone You Loved, è cugino di secondo grado di suo padre e Capaldi è appassionato anche di calcio e, guarda caso, è proprio un fervente tifoso del Celtic. Bambino prodigio, ha imparato a suonare la batteria e la chitarra quando aveva appena 2 anni ed ha iniziato la sua carriera musicale in un pub all'età di 9. A 17 venne scoperto dal suo manager, Ryan Walter, grazie proprio ad una registrazione caricata sul suo account del servizio musicale SoundCloud ed eseguita nella sua cameretta da letto. Ha pubblicato il suo primo EP, Bloom EP, il 20 ottobre 2017, prodotto da Malai, vincitore del Grammy Awards e collaboratore di lunga data di Frank Ocean. Il 31 marzo 2017 pubblica il suo primo brano, Business, su Spotify. La canzone ha rapidamente raggiunto quasi 28 milioni di ascolti, rendendolo in quel caso l'artista più veloce ad aver raggiunto i 25 milioni di ascolti su una piattaforma. Poco dopo firma, guarda caso, con la Capitol Records. Nel novembre 2017 supporta Ragnem Bone Man nel suo tour europeo, mentre nel gennaio 2018 canta insieme a Mickey Chance nella loro tappa nordamericana del tour Blossom. Ha attirato l'attenzione di celebrità tra cui Chloe Grace Moretz, Kygo, James Bay, Ellie Goulding e Niall Horan, e successivamente proprio Niall Horan lo ha invitato a Glasgow nel marzo 2018 a sostenerlo in 2 date nel suo Flicker World Tour. Nel maggio 2018 sempre Capaldi poi si è unito a Sam Smith nel suo The Thrill of the European Tour, aprendo oltre 19 date. Ha aperto poi il 2019 con il suo singolo rivoluzionario Someone You Loved, distribuito in oltre 29 paesi, ed è stato un successo in tutta Europa, Asia e Australia. La canzone è poi rimasta in testa per 7 settimane nella UK Single Chart. Il suo album debutto è uscito nel maggio seguente ed è poi diventato l'album più venduto nel Regno Unito ed è rimasto per 5 settimane alla prima posizione nelle sue prime 6 settimane di uscita. L'album ha anche raggiunto il disco d'oro nel Regno Unito solo 2 settimane dopo l'uscita. Lewis Capaldi è entrato nella storia della musica, appunto, diventando il primo artista in assoluto a fare il tutto esaurito nelle arene prima dell'uscita di un album di debutto. I suoi spettacoli nel marzo 2020 si sono esauriti vedendolo suonare davanti a più di 250.000 persone. A fine ottobre 2019 Someone You Loved ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100. Questo lo rese il primo artista solista scozzese a scalare le classifiche statunitensi dall'epoca di Sheena Easton nel 1981. Il 30 ottobre del 2019 Capaldi aprirà il Nice to Meet You Tour di Niall Horan. Il cantante è stato ospite durante la terza serata del Festival di Sanremo 2020, dove eseguì Before You Go e Someone You Loved, appunto. Nel settembre 2022 pubblica Forget Me, il primo singolo, dopo 3 anni, che verrà candidata come canzone dell'anno ai Brit Awards 2023. Beh, che dire, un artista incredibile. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

Une belle chanson italienne, je dois dire. Hein. Elle est super. Hein. Fiore di Maggio. Lui, naturalmente, è Fabio Concato, qui su Rete 8 Network. Domani è domenica e su Rete 8 Network ci sarà ancora Richard il sottoscritto con Vive l'Italia e naturalmente anche con le notizie che riguarderanno le partite di calcio, quindi i risultati, eccetera. Cioè, no, sorrido perché... Sorrido perché la schedina, io non l'ho giocata, però c'è chi l'ha giocata per 10 anni. Sempre lo stessa schedina, stessi risultati, e ha vinto 1 miliardo. Ragazzi, quando leggete queste cose dici, ma perché non vado a giocarmi una schedina che mi potrebbe scombussolare la vita così per intero improvvisamente dall'oggi al domani? 1 miliardo, insomma, voglio dire, no, certo non sono 20, non sono 30, ma con 1 miliardo, credetemi, qualcosa nella vostra vita cambierà sicuramente. Comunque, un giocatore di Genova, e si tratterebbe di un pensionato sulla 60ina, ha vinto appunto 933 milioni di lire, azzeccando il 13 vincente della scorsa settimana, grazie alla combinazione che con pazienza, costanza ed una buona dose di speranza gioca addirittura da 10 anni sempre nella stessa ricevitoria. Ma vi rendete conto? Incredibile. Riconosciuto dalle prime note? E si tratta proprio di lui, di Michael, George Michael, che il 12 novembre scorso ha partecipato tra l'altro all'MTV Music Awards e vuole addirittura giurare fedeltà e rispetto al suo eterno compagno statunitense Kenny Gross, nonostante lo scandalo, vi ricordate? Per le toilette pubbliche a Beverly Hills, arrestato addirittura per atti osceni.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Ieri fra lasciare Panama ed entrare, diciamo, per modo di dire, in Costa Rica abbiamo impiegato tipo 6 ore. È veramente una follia. Ci sono 31 gradi, sono appena le 7 di mattina e chissà quando riusciremo a muoverci da qui. Per ora non abbiamo più una tappa di riferimento, nel senso, finché non si recupera la tabella di marcia, più strada facciamo e meglio è.
1: Sbrigate tutte le formalità, fuggiamo via dagli uffici di confine e ci lanciamo sulle strade del Costa Rica. La fortuna sembra girare dalla nostra parte. La strada è ottima. Cominciamo a salire e la temperatura scende dai 33 gradi a 9 gradi centigradi. Affrontiamo curvoni da fare invidia alle nostre Dolomiti. Raggiungiamo i 3300 metri per poi scendere verso la frontiera con il Nicaragua. Il traffico aumenta, ma è molto ordinato. Strade perfette consentono sorpassi sicuri e così manteniamo una buona media, recuperando un po' del tempo perso. Uscire dal Costa Rica ed entrare in Nicaragua sarà piuttosto semplice, sempre considerando i snervanti tempi di attesa per firme, timbri e autorizzazioni al transito da un paese all'altro. È tardi quando lasciamo la frontiera, sono circa le 22 ore locale, e via subito verso la capitale Managua. Siamo esausti, abbiamo bisogno di riposare. Domani entreremo in Honduras. Sarà un giorno importante per tutto il team.

ci svegliamo presto e appena fuori dall'albergo scopriamo di essere assediati dalle troupe televisive delle quattro maggiori TV nazionali. Un saluto a mezzo stampa da parte della moglie del premier del Nicaragua ha scatenato la curiosità dei media. Rilasciamo lunghe interviste circa la nostra missione e la progressione del nostro viaggio. Destinazione del giorno: Rancho Santa Fe, dove ha sede l'associazione Empiace Honduras. I chilometri da percorrere non sono moltissimi, poco più di 400, e la strada non è male. Bisogna prestare attenzione al traffico e mantenere le posizioni, cercando di tenere il gruppo compatto. Ma questo fa parte del viaggio in team, e ognuno di noi fa del suo meglio per garantire la propria e altrui sicurezza. Procediamo spediti sulla Panamericana e saliamo in quota fino a Paso Las Manos, la frontiera con l'Honduras. Anche in questo caso, facile l'uscita dal Nicaragua e complicata l'entrata in Honduras, che ci porterà via 3 ore tra scartoffie e fotocopie. A Rancho Santa Fe ci arriveremo con il buio.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Behind, dietro le storie della musica.
6: Kingston, Giamaica, 3 dicembre 1976. C'è un'aria rovente nella capitale giamaicana. Con l'approssimarsi delle elezioni, infatti, si stanno intensificando gli episodi di violenza. Bob Marley e i Wailers hanno da poco terminato il tour Rastaman Vibration e il cantante è tornato ad Island House, la sua villa di Kingston. Qualche settimana fa Marley si era svegliato madido di sudore. Aveva sognato una sparatoria senza vedere né immagini chiare, ma aveva sicuramente avvertito il rumore e persino l'odore dei colpi di un'arma da fuoco. Ora che manca solo una settimana al festival Smile Jamaica, ancora non riesce a togliersi dalla testa quel sogno. Ma il lavoro chiama e così questa sera i Wailers, qualche membro dell'entourage e Don Taylor, l'agente personale dell'artista, si sono riuniti a casa Marley per discutere di progetti futuri. Nelle altre stanze della villa ci sono però anche la moglie Rita e i figli della coppia. Alle 8:15 il sole sta tramontando quando il torpore della placida notte tropicale viene interrotto da un rumore simile a quello di un petardo. Don Taylor, che sta parlando con Bob Marley, viene gambizzato da una scarica di pallottole e perde i sensi. È in un mare di sangue. Intanto diversi gangster stanno tempestando casa Marley con colpi di fucile, fracassando finestre e porte. Viene colpita anche Rita alla testa mentre cerca di fuggire con i bambini. Nel frattempo uno degli uomini spara 8 colpi su Bob Marley. Solo un proiettile però riesce a penetrarlo. Entra al di sotto del cuore e si va a conficcare nel braccio destro. Per fortuna all'apice del pandemonio giunge la polizia. È una specie di miracolo perché non resta ucciso nessuno. L'obiettivo appare subito chiaro. I sicari volevano uccidere la star del reggae e tutti coloro che gli stavano attorno, compresa la sua famiglia. Dopo qualche giorno lo shock che ha investito tutti comincia lentamente a svanire e l'umore a risollevarsi, tant'è che Marley decide coraggiosamente di partecipare ugualmente allo Smile Jamaica Festival. Quando sale sul palco a sorpresa una folla di 8.000 persone lo accoglie con un boato. Il cantante scuote con gioia i suoi dreadlock e, pur non potendo imbracciare la sua Gibson a causa della ferita, annuncia che canterà una canzone. Inizia così un tour de force di 90 minuti filati, a cui darà via una favolosa interpretazione della canzone War, dondolandosi a tempo. Marley apre la camicia e mostra al pubblico le proprie ferite mentre continua a cantare. Finché i più elementi diritti umani non verranno garantiti a tutti in egual misura, ci sarà guerra.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
2: 15 maggio 2010, ore 17:20. La notte tra i russatori è andata bene, se non fosse stato per un ghibli improvviso talmente potente da svegliarci tutti. Temevamo che il vento di sabbia potesse far cadere le moto, talmente era potente. Mai vista una cosa simile in vita mia, forse solo su Discovery Channel. Gli operatori hanno filmato tutto, il vento, la tempesta di sabbia e noi in mutande a spostare le moto al buio. Fortuna che il ghibli di mattina è passato e così abbiamo ripreso il viaggio. Si prevede di attraversare anche il deserto libico e ritrovarci in pratica a ridosso della frontiera egiziana. Dopo 400 km però siamo stati bloccati da una nuova tempesta di vento e sabbia. Ci sono stati punti in cui la visibilità era pari a 5 metri ed il vento talmente potente da bloccare quasi la marcia. Si viaggiava infatti con estrema difficoltà a 40 km orari. Fortuna che abbiamo trovato un albergo, così i caschi che sono stati praticamente intasati dalla sabbia. Anche le moto hanno sofferto molto. Tutti gli interruttori luci e frecce sono rimasti bloccati a causa della sabbia. Il nostro intento è riposare bene stasera, coricandoci prestissimo per alzarci alle 5 e partire alle 6. Di solito tra le 5 e le 9 il vento non è molto forte. Dovremo affrontare il deserto e così, se dovesse accadere qualcosa, avremmo a disposizione l'intera giornata. Altra caduta, questa volta è toccato allo spagnolo che viaggia su una BMW R1200GS Adventures. Fortunatamente nessun problema, né per lui, tantomeno per il cameraman Jose che si trovava proprio dietro di lui a fare le riprese. Sono sempre in questo posto impronunciabile ed invivibile, Ajdabiya, rinchiuso nella stanza di albergo e di ritorno dall'Internet Point da dove ho spedito queste informazioni. Condivido la stanza con un compagno di viaggio, un commissario della Polizia di Stato, si chiama Pierpaolo. Lui dorme già mentre io scrivo. Viaggiare in queste condizioni di vento fortissimo, accompagnata dalla sabbia del deserto, pur essendo durissimo da affrontare, è allo stesso tempo affascinante, unico, mai visto. Ti mette alla prova contro una forza della natura che sconosci, che ti studi, accelerando abilmente e mantenendo il massimo della tua concentrazione per non sbandare, per non perdere l'equilibrio. C'è anche un lato affascinante. Quando succede tale fenomeno, in alcuni tratti è come se tu guidassi su una strada in fiamme. Immagina di bagnare il tuo pavimento di casa con dell'alcol e poi dai fuoco. Poi accendi un ventilatore. Avrai le fiamme che sembreranno danzare sul pavimento e si muoveranno veloci in direzione opposta al ventilatore. Qui succede una cosa del genere e lo scenario, credetemi, è affascinante. È chiaro che quando lo affronti per delle ore, ti mette a dura prova. A me, ad esempio, adesso fa parecchio male il collo, la schiena, alta, a sinistra, proprio perché assume una posizione di contrasto alla forza del vento.
0: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Benvenuto nella nuova realtà del suono.
0: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
4: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.

0: Has estado escuchando Sudamericando, los mejores éxitos latinoamericanos en Radio Moro for Peace.
1: You've been listening to Sudamericando, the best Latin American hits on Radio Moro for Peace.
2: Sudamericando, música latina, en Radio Moro for Peace, Sudamericando.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
3: Hollywood, California, notte degli Oscar 1978. L'ambita statuetta per miglior colonna sonora va a Giorgio Moroder. Le musiche sono quelle di Midnight Express, film che in Italia porterà il titolo di Fuga di mezzanotte, del regista inglese Alan Parker. Hans Jorg è il mio vero nome, ma tutti mi chiamano Giorgio, esclama Moroder. Alto attesino di Ortisei, musicista, produttore emigrato in Germania, secondo italiano a vincere l'Oscar, prima di lui solo Nino Rota con le musiche del Padrino, è reduce del successo internazionale di Love to Love You Baby del 1975, interpretato dalla seducente voce di Donna Summer, e dal successivo mega hit Feel Love, sempre cantato dalla Summer, che, come spiega lo stesso Moroder, è il primo pezzo dance completamente sintetico. Autentico genio dell'elettronica, Moroder abbina brillante padronanza delle nuove tecnologie a gusto musicale sopraffino, fiuto artistico e sensibilità compositiva. Negli anni vincerà altri due Oscar, uno per il tema di Flash Dance con What a Feeling, l'altro per Take My Breath Away, brano guida di Top Gun. Tre Grammy e moltissimi altri riconoscimenti, alternando la carriera tra musica e cinema, verranno assegnati al Re Giorgio.

abbiamo avuto l'impressione che qualcuno serga a paladino di giustizia e ce lo metta nelle terga. E allora tutti quei signori, a cominciare da Zuckerberg, li portavamo in processione al tribunale.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Un altro accessorio molto utile per un viaggio in moto è indubbiamente la tuta impermeabile. Di solito occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.
3: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
2: Questa è Radio Monte Carlo, c'è sempre la musica migliore. Questa sera siamo in contatto con Bernardo Lepore, il presidente di Moto for Peace. Ciao Bernardo.
3: Ciao a tutti.
2: C'è già in Moto for Peace le motivazioni. Voi vi battete per la pace e lo fate in moto. Avete un progetto di viaggio meraviglioso. Ce lo vuoi raccontare?
3: Sì, allora la nostra è una onlus costituita da appartenenti alla Polizia di Stato italiana, carabinieri e da colleghi di alcune polizie europee. E quello che cerchiamo di fare attraverso le spedizioni motociclistiche in moto e quindi la nostra grande passione è quella di dare un contributo anche modesto per la pace, la conoscenza tra i popoli e di portare a termine delle missioni umanitarie, anche se non sono gigantesche, ma che poi vengono veramente e nel concreto sviluppate sul territorio.
2: Arrivati a Tunisi, affronterete in moto l'Africa. Esatto. Quale sarà la vostra prima tappa importante?
3: Allora, la nostra prima tappa importante è nella regione del Benishangul, in Etiopia, una zona diciamo remotissima.
2: Allora, Africa, 16.000 chilometri da Roma a Città del Capo in motocicletta, appoggiati dall'Interpol. Poi, una volta a Città del Capo, visto che ci sono i mondiali di calcio, non volete approfittarne?
3: Ecco, se riusciamo, noi abbiamo una tabella di marcia che non sempre riusciamo a rispettare, ma se tutto dovesse andare per il verso giusto, abbiamo in programma un incontro, un saluto agli atleti della nostra nazionale di calcio a Pretoria intorno al 22-23 di giugno.
2: Ecco, e dopo 16.000 chilometri cosa fate? Ritornate indietro in aereo e le moto?
3: Allora, come di consueto, le moto vengono con il furgone, perché abbiamo a seguito un furgone e poi un fuoristrada dell'Interpol che ci segue, e tutti questi mezzi vengono stivati in un container e rispediti in Italia.
2: Ok, loro ritorno via mare, voi via volo. È una bella iniziativa di Moto for Peace. Abbiamo parlato con il presidente Bernardo Lepore. Il ride solidale si chiama Africa 16.000. In partenza quando esattamente?
3: Allora, conferenza stampa il 6 di maggio e partenza dal porto di Salerno il giorno 7.
2: Grazie Bernardo e buon viaggio.
3: Grazie a voi, arrivederci.

0: ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.
1: Nel 2002, Moto4Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
3: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum.
4: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
6: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
7: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
5: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
6: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Desde el 2000, el team de Moto4Pisa ha recorrido más de 130.000 kilómetros en cuatro continentes, superando con empeño varios obstáculos y llevando a término con éxito todas las misiones. Un compromiso premiado en el exterior por el delegado de las Naciones Unidas en Kosovo en el 2012. En Italia, el reconocimiento del presidente de la República y el apoyo del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, del Departamento de la Seguridad Pública, del jefe de policía y

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Se avete in programma un tour sulle splendide strade della Francia, occhio all'equipaggiamento, perché la gendarmeria d'Oltralpe non scherza. In territorio francese, infatti, è obbligatorio indossare guanti omologati CE e la regola vale sia per il pilota che per il passeggero. Se vi beccano senza, la sanzione è pesante. Scatta un'ammenda che parte da 68 euro e arriva a 180 in caso di ritardo nel pagamento. E per il conducente, c'è anche la decurtazione di un punto della patente. Quindi, prima di varcare il confine, giacca in spalla, casco allacciato e guanti ben calzati. Il paradosso? Se guidate la moto in Bermuda, nessuno vi dirà nulla. Buona strada a tutti, da Radio Moto for Peace.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Oku is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.

0: Dietro le storie della musica.
1: Jim Capaldi, di origini italiane, è stato uno dei fondatori del gruppo inglese Traffic. Suonava la batteria e scriveva anche i testi. Ha registrato i suoi primi due album solo nel 1972 e nel 1974, quando ancora suonava nei Traffic. Quando il gruppo però si è sciolto, alla fine della tournée americana del 1974, Capaldi decise di seguire completamente la sua carriera da solista. È entrato nelle classifiche inglesi dei 45 giri nel 1975 con il rifacimento di Love Hurts di Roy Orbison. Il terzo album è stato registrato in parte in Alabama con i session men dei Muscle Shoals, Roger Hawkins e Barry Beckett. In parte a Londra invece con la collaborazione di Steve Winwood, ex tastierista dei Traffic, Chris Spedding e Paul Kossoff. Da questa collaborazione nel 1983 farà centro nelle classifiche di tutto il mondo con un grande successo, That's Love.

Cina, 12 maggio del 2008. Sono le 14:28 ora locale, quando con epicentro nella provincia di Sichuan si scatena uno dei più forti terremoti mai visti in questa zona. Con una magnitudo di 7.9 della scala Richter, il terremoto scuote violentemente la terra della terza provincia più popolosa della Cina. Circa 80 milioni di abitanti. Sono oltre 69.000 le vittime accertate. Il terremoto fu avvertito fino a Pechino e a Shanghai. A 3 anni dal disastro che scosse profondamente il paese, il team di Moto for Peace torna in Asia per attraversare le 13 province cinesi colpite dal terremoto e provvedere ad una raccolta fondi a favore della China Charity Foundation.

Ciao, sono Calogero. Ho scoperto a radio Moto for Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Su Radio Moto for Peace, el momento delle news, quelle di Cocktail Magazine, presenta Richard Chu.
4: Eolico, la grande truffa green. L'energia pulita? Sostenibilità? No, business. L'eolico sta diventando un affare miliardario finanziato dagli stati che arricchisce pochi mentre danneggia territori e cittadini. Ecco come funziona la truffa. Il gioco degli incentivi. L'eolico non vive di vento, ma di soldi pubblici. Progetti finanziati con generosi contributi statali mentre i cittadini vedono bollette sempre più care. I comuni che accettano pale eoliche ricevono sì dei contributi, ma nessuno sconto in bolletta per chi ci vive accanto. E poi ci sono i territori che sono sacrificati. Si comprano i terreni ai contadini, si riempiono le casse comunali e il paesaggio viene devastato. Impatto sulla salute, rumore, disturbo visivo, possibili effetti su chi abita vicino. L'affare è prima dell'energia. Il vero guadagno? Vendere i progetti non nell'elettricità. Gli sviluppatori rivendono a prezzi gonfiati permessi e le mediazioni. Miliardi in giri opachi, dove probabilmente qualcuno intasca anche delle tangenti. Dicono di salvare il pianeta, ma l'unica cosa che salvano sono i loro conti in banca. Energia incostante e costosa, mentre il business divora soldi pubblici. Se l'eolico fosse davvero green, non avrebbe bisogno di così tanti incentivi. Invece è solo un sistema che arricchisce pochi a spese di tutti gli altri. Forse è ora di chiedersi: chi ci guadagna davvero?
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The power's in the mix.

0: Great Sirin on Radio Moda Four Piece with a new edition of Maxi Mega Mix.
1: Radio Moto Four Piece presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Trasmissioni inedite, voci del passato, radio mitiche che non esistono più. Un concentrato di esclusività, con radio tanto tempo fa, ogni sera e ogni notte, su Radio Moto For Peace.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: 17 marzo 2016, anche nel lontano Centro America esiste il Made in Italy e forse non lo sanno neanche i nostri amici di Moto4Peace, che proprio ieri si sono ritrovati a visitare il famoso canale di Panama. E sì, perché ci sono delle nuove paratoie giganti che saranno presto utilizzate per l'ampliamento di questo famoso canale e sono state realizzate in Italia da un consorzio italo-spagnolo che si chiama GUP, all'interno del quale c'è il gruppo Salini in Preglio. Le paratoie sono pensate lunghe 57,60 metri, larghe 11, alte 30 metri e pesanti 3.000 tonnellate ciascuna, e fanno parte del progetto Terzo Set di chiuse, che permetterà il transito tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico delle navi post Panamax, che sono lunghe quasi 400 metri, capaci di trasportare 13.000 container, il triplo di quelle attuali. Panama è famosa in tutto il mondo per il suo canale, ma non solo. Lo Stato dell'America Centrale è una realtà sorprendente. Dalle foto che riceviamo quotidianamente dal team, comprese quelle degli ultimi giunti, e cioè Stefano, Deborah, Riccardo e Nina, Panama City è una straordinaria città ricca di grattacieli, negozi e grandi strade. Poi, altra chicca, da Panama è possibile ammirare l'alba sui Caraibi e il tramonto sul Pacifico. Bellissimo. E a proposito di team di Moto4Peace, ci colleghiamo con Dino. Ciao a te, Dino.
4: Ciao Richard, eccoci qui. È passata un'altra giornata a Panama, ricca di avvenimenti. Come senti, c'è il sottofondo di Radio Moto4Peace.
3: E non può che farmi piacere, anzi ci saranno anche delle altre novità nella programmazione. Senti Dino, a proposito di clima, com'è?
4: Che ti devo dire? Che la temperatura qua è sempre altissima, l'umidità è sempre pazzesca.
3: Bene, dai, dacci qualche informazione su quello che state facendo e soprattutto sulla questione dei container.
4: In mattinata al palazzo della municipalità abbiamo avuto la conferenza stampa con i giornalisti. Erano presenti il nostro ambasciatore, l'ambasciatore di Spagna, e poi c'erano alcuni rappresentanti del comune qua di Panama, e abbiamo avuto la possibilità di illustrare il nostro progetto, di far vedere alcuni video inerenti alle nostre attività, ed è stata sicuramente una mattinata piacevole. Abbiamo avuto una calorosa accoglienza da parte dei nostri colleghi e soprattutto abbiamo risolto probabilmente il problema dei container. Il nostro spedizioniere da Roma, diciamo che ha contattato il transitario qui di Panama e praticamente ha fatto presente che determinate spese erano già state assolte. Il transitario di Panama ha detto che non se n'era accorto, perché immagino che 1000 euro ti possano scappare sicuramente, e quindi sembra che è tutto ok. Ci rimane soltanto da ritirare i container e speriamo in una telefonata, perché qui si aspetta sempre una telefonata, e appunto di poter condurre l'operazione domani pomeriggio o al massimo dopodomani mattina. E quindi questa cosa è sistemata. Un'altra cosa invece molto bella che c'è stata oggi è stata la visita al canale, e vederlo è veramente una cosa impressionante, molto molto interessante. Ci è stato spiegato il funzionamento, è un'opera ingegneristica pazzesca, se pensiamo che è stata iniziata nei primi del Novecento. Quindi è stata veramente una giornata molto molto interessante, e presto vedrai le foto ed il video. Un abbraccio a te, caro Richard, e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto4Peace.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
2: Scopo della missione:
1: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Isola di Wight, 29 agosto 1970. Non era lì per suonare. Joni Mitchell era arrivata sull'isola di Wight per accompagnare l'amico Neil Young, che per l'occasione aveva affittato una Rolls Royce rossa. Insieme a loro, il comune manager Elliot Roberts, che maldestramente se ne andava in giro con un mazzo di spinelli grossi come spliff giamaicani. Immediatamente sgamato dalla polizia, Roberts ovviamente viene messo in prigione. Neil Young, per protesta però, gira i tacchi, molla la Rolls e se ne torna sulla terraferma. Johnny però no, Johnny decide di restare. Ho respirato subito un clima ostile, ricorda, c'era un nutrito gruppo di francesi che continuava ad urlare che le rockstar presenti erano giunte sull'isola guidando auto di lusso, che i musicisti erano dei borghesi di merda, eccetera. Per la verità, quei francesi non avevano poi tutti torti. Era un sabato pomeriggio, la Mitchell era nel backstage, c'era un buco in scaletta, le chiedono se ha voglia di salire e fare qualche brano. Lei accetta. A metà però di Chelsea Morning si interrompe. «Non mi va più di fare questo pezzo», dice rivolta al pubblico esterrefatto. Si dirige quindi verso il pianoforte e inizia il brano Woodstock, scritto per lei celebrando lo spirito di quel festival che proprio a White esattamente un anno dopo si cercava di replicare. A un certo punto, mentre Johnny sta spiegando alla gente che canzone sta per fare, un tizio che assomiglia a Charles Manson si impadronisce però del microfono. «Voglio mandare un messaggio a quelli che stanno sulla Desolation Hill. Questo è il nostro festival, questo è il mio festival», dice quasi in trance. Immediatamente braccato dalla security, il tizio viene portato fuori mentre la gente continua a urlare «Lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare!». Soprannominato Yogi Joe, il clone di Charles Manson, era un vecchio amico di Johnny, sin dai tempi di Matala, Creta. «Ci vediamo dopo, Joe», gli dice Johnny, assai innervosita da quello che non era prevista un'interruzione. «Lasciatemi cantare». E inizia a suonare le note di introduzione di Four, ma la gente rumoreggia e Joe continua a parlare a Johnny, invocando lo spirito di Matala. Allora la Mitchell, cercando di contenere le lacrime che le sgorgano spontaneamente, si ricorda di una recente esperienza in una riserva degli indiani Hopi. «Sono stata a una cerimonia indiana», dice singhiozzando rivolta al pubblico. «C'erano turisti che si atteggiavano a indiani e nativi che si comportavano come turisti. Voi siete solo un gruppo di turisti. Qui c'è gente che fa della musica la propria vita, come me. La mia musica è la mia vita e voi dovete avere rispetto. Rispetto, capito?». A questo punto tutti si azzittiscono. Miss Johnny Mitchell si alza, imbraccia questa volta la sua chitarra e canta una canzone dal titolo Big Yellow Taxi, il primo pezzo ecologista della storia del rock, quello con cui Johnny, la Cassandra del rock, preconizza un futuro che per noi oggi è amaro presente. Finirà che ci resterà un solo albero, lo metteranno in un museo e ci faranno pagare il biglietto per vederlo. Finirà che asfalteranno il paradiso e lo trasformeranno nel parcheggio di un centro commerciale. Anche questo è stato l'isola di Wight.

0: tequila guaraná.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto4Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitacora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Oggi a prepartenza intervistiamo un altro carabiniere, questa volta isolano, perché fa servizio in Sardegna ed è sardo, lo sentirete anche dall'accento, Gianfranco Irrio. Allora, per la prima volta partecipi ad una delle missioni internazionali di Moto for Peace. Cosa significa per te? Cosa ti aspetti da questo viaggio? E parlaci anche un po' di te per scoprire il personaggio. Hai 2 minuti di tempo.
4: Sì, ciao a tutti, sono Gianfranco Irrio da Senorbì, in provincia di Cagliari. Innanzitutto io vorrei ringraziare te, Richard, per avermi voluto nel gruppo. Il tempo stringe ormai, io sono particolarmente emozionato, non vedo l'ora di partire. Ho fatto altre missioni all'estero, in Giappone, in Corea del Sud, però questa è quella che mi sta provando di più a livello emotivo. So che non sarà facile, mi rendo conto, sono oltre 13.000 km con tappe alcune lunghe di oltre 700-800, quindi non sarà una passeggiata. Io sono, diciamo così, l'ultimo genito di questo gruppo, quindi mi affiderò a loro perché hanno ormai molte altre missioni alle spalle, è un gruppo solido ed esperto, quindi sono forte di questo, insomma. E poi mi rendo conto che lo scopo nobile di questa missione alla fine allevierà le fatiche di tutti, e quindi contiamo su questo, insomma. E quindi mi raccomando, seguiteci, fate il tifo per noi e ci sentiamo a Panama. Grazie, ciao a tutti.
5: Ciao, sono Santina, anch'io da Gavirate, Varese, ascolto Radio Motor for Peace.
6: Radio Motor for Peace.
7: Web Radio.
6: The Radio Without Frontiers.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Germania, oltre al casco, sono obbligatori gli occhiali da vista o lenti di riserva per chi ne ha la prescrizione per la guida come per l'auto e casco obbligatorio per conducente e passeggero.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Land you listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boat You is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boat You. It feels good to Geico.
0: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
4: Solitamente in questo programma vi proponiamo interviste e vi facciamo ascoltare anche le voci dei protagonisti della missione in corso in Centro America, ma può accadere come ieri e oggi che non vi sia nessun contributo in tal senso, perché bisogna anche mettere in conto la mancanza di collegamento internet seppur sporadico o problemi derivati da guasti e quindi ritardi sulla tabella di marcia. Funziona molto meglio invece l'aggiornamento a Facebook, sul quale riusciamo a proporvi, oltre che delle magnifiche fotografie, anche dei servizi video giornalistici dei media locali, come ad esempio questo.
5: Mitigar el dolor infantil es la nueva misión de un grupo de policías profesionales de Europa y Medio Oriente que viaja de Bolivia a Nueva York en poderosas motocicletas BMW. Mérida es una escala de este grupo de policías altruistas. En su viaje de más de 20.000 kilómetros en carretera y en su estadía en la capital yucateca, dejarán la huella humanitaria que los caracteriza desde su fundación en 2010 como la organización Moto for Peace. El grupo está integrado por 11 motociclistas, mecánicos, choferes de 3 furgonetas, así como choferes de 3 furgonetas en donde llevan refacciones para las motos, principalmente llantas, equipajes, alimentos y obsequio para niños vulnerables. Los policías son de las corporaciones de Italia, Francia, España, Libia, Alemania y Rusia y pertenecen a distintos departamentos. Los hay de tránsito, carabineros, antiterrorismo y de la Interpol. En cada viaje y parada, invitan a las corporaciones de las naciones sudamericanas y mexicanas, pero solo una vez se sumó un policía ecuatoriano. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.
4: Oggi vorrei ugualmente concentrarmi su alcune delle numerose persone che continuano ad interagire con noi tramite i social. C'è Rosetta che scrive, per esempio: siete fantastici per la gioia e l'affetto che sapete trasmettere a questi bambini, bei gesti di amore, bravi. Oppure c'è anche Francesca che scrive: buoni e bravi, grandi e piccoli. Oppure Susanna, un articolo molto interessante, a quanto pare il vostro messaggio arriva forte e chiaro, complimenti per tutto l'impegno che state mettendo in questa missione. E poi c'è qualcuno che fa riferimento a Gino, lo specialista nell'arte culinaria, e questo è Alessandro. Poi c'è Silvana che scrive al fratello e scrive appunto: fratellino, sempre operativo, ti voglio bene. E poi c'è anche Alida: buona continuazione del viaggio. Oppure Donatella: bella foto, concordo, e allora tutti in viaggio, scrive. Poi c'è anche Augusto Arsia e Spinoza che scrive: un grande onor ser parte della caravana e in su paso per Costa Rica, pura vida motos por la paz. Oh, scusate il mio accento, ma io proprio di spagnolo sono zero. Gabriella, anche lei ci segue sempre, volontari coraggiosi, scrive. E ancora grazie a Richard che ci tiene aggiornati. Paola, bellissima questa foto. Fabrizio, in bocca al lupo a tutto il team, e speriamo che da parte la parte dura sia stata questa. Un abbraccio. Poi c'è Giuseppe: ragazzi, un saluto ed un abbraccio da Giuseppe, tra parentesi Dominator, quindi qualcuno saprà chi si tratta. E poi ancora c'è anche un certo Filippo che scrive: benvenuti a Panama, e sarebbe il bed and breakfast, la casita del Farallon, sarebbe lieta di offrirvi un caffè, comunque se avete tutta comunque sì, avete tutta la nostra stima, grandissimi. Questo è carino, no? Che ci sono persone italiane che si sono accorti della presenza di Moto for Peace e hanno voluto interagire, addirittura invitare il team. C'è anche Andrea Bordignon che scrive: salve, io vivo a Panama e sono in contatto con tutti i maggiori motoclub nazionali, qualsiasi cosa abbiate bisogno sono a disposizione. Dai, ce ne sono tantissimi altri, insomma dovremmo preparare davvero una puntata solo ed esclusivamente su tutto ciò che avete scritto. Grazie, continuate a farlo e a seguirci soprattutto. Da Richard.

L'incontro tra Phil Collins e Philip Bailey è uno di quei casi in cui due mondi musicali diversi si incastrano alla perfezione. Siamo nei primi anni 80, Phil Collins è già affermato come batterista e frontman dei Genesis ed è in piena esplosione come solista. Era profondamente appassionato di soul e rhythm and blues, non è un dettaglio secondario, ma prima ancora del successo globale aveva sempre amato artisti come gli Earth, Wind and Fire. Con i Genesis la sua prima volta fu in questa canzone dal titolo More Fool Me, dall'album stratosferico incredibile e meraviglioso Selling England by the Pound.

era una delle voci più riconoscibili del gruppo Earth, Wind & Fire. Il suo falsetto altissimo e pulito era già leggendario, come questa canzone meravigliosa dal titolo Reason.

non fu un incontro casuale in studio, ma piuttosto una vera e propria collaborazione nata da stima reciproca e da contatti dell'industria musicale. Bailey stava lavorando al suo album solista Chinese Wall del 1984 e tra i produttori coinvolti, guarda caso, c'era proprio Phil Collins. Collins non si limitò a produrre, scrisse e suonò diversi brani nell'album, portando il suo stile pop sofisticato ma con radici soul. Da quella collaborazione nacque un brano famoso in tutto il mondo, Easy Lover. La storia è curiosa, la canzone fu scritta quasi per caso, in studio mentre lavoravano ad altro materiale. Non era nemmeno pensata inizialmente come singolo principale, ma appena finita entrambi capirono che aveva qualcosa di speciale. Beh, il risultato fu la voce potente e piena di Phil Collins, il falsetto incredibile di Philip Bailey e un groove inarrestabile tra pop, soul e funk. La magia stava nel contrasto Collins-Bailey. Collins con un timbro più ruvido, più ritmico, terreno. Bailey, voce eterea, altissima, quasi angelica. Non si sovrapponevano, si completavano. Easy Lover diventò un successo mondiale e rimane ancora oggi uno degli esempi migliori di crossover tra britannico e funk soul americano. Anche se non collaborarono spesso dopo, quell'incontro restò unico perché dimostrò quanto Collins fosse più versatile di quanto molti pensassero e Bailey potesse uscire dal contesto degli Earth, Wind & Fire senza perdere la sua identità.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Quale paese europeo ha più bunker antiatomici? La Svizzera, notoriamente, è considerata uno dei paesi più sicuri al mondo in caso di attacco nucleare grazie al suo notevole numero di bunker antiatomici. La Confederazione Elvetica, nonostante non abbia partecipato ai conflitti bellici del XX e XXI secolo, dispone di una vasta rete di rifugi, tanto che sarebbe in grado di proteggere l'intera popolazione in caso di attacco nucleare. Questo diritto al rifugio è sancito dalla Costituzione svizzera attraverso gli articoli 60 e 61 della legge federale sulla protezione civile, e si stabiliscono che ogni abitante deve avere accesso a un rifugio nelle vicinanze della sua residenza e, in caso di insufficienza di tali rifugi, i proprietari di edifici abitativi sono tenuti a costruirne uno e ad equipaggiarlo o a versare un contributo sostitutivo. La Svizzera dispone di circa 365.000 rifugi, sia pubblici che privati, che possono offrire protezione a oltre 9 milioni di persone, coprendo così più del 104% della popolazione, che conta 8,6 milioni di abitanti. Questa situazione è unica nel suo genere, con la Svezia al secondo posto con il 70% e la Finlandia al terzo con il 62% di copertura. In confronto, in Austria solo il 30% dei residenti sarebbe al sicuro in un bunker, mentre in Germania appena il 3%. Nel contesto italiano non esistono bunker antiatomici pubblici attivi, ma ci sono bunker dismessi e numerosi rifugi antiaerei risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sparsi sul territorio. Il più grande di questi si trova sotto l'ex fabbrica di munizioni SMI di Pistoia, con un tunnel lungo ben 2 chilometri. I piani regolatori italiani non prevedono la costruzione di bunker antiatomici, ma è possibile realizzare rifugi simili a cantine, seguendo le normative svizzere per i rifugi privati. Il costo di un rifugio antiatomico in Italia può variare tra i 2.000 e i 3.000 euro al metro quadro.